siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

città, nonostante le scarpe, la ricerca del tutto è nascosta nel sempre, nelle mani bucate, nelle scelte degli altri. E cammina bambina, senza perdere il gioco, se fatica e riposo, se la gioia è un fuoco, se una mano che trema, se la vita altalena.

tempo pur di avere ragione. Ho tradito mio padre, ho nascosto il mio nome, ho cantato vittoria, ho sbagliato canzone.

sotto i passi le orme, tra la nebbia le forme, sulle punte dei cuori c'è il profumo dei fiori.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

going? Where are you going? Where?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Let us go.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Jesus. Let it do.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: mire.
1: L'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili

vergogna dai. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno delle vecchie parole. L'amore ai tempi dell'immateriale può fare a meno di quello che vuole.

Il quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

열고 non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

good. I made a few mistakes.

not giving in. Take heart, it will get easier.

like hearts. People take part, we'll do it together.

0: come in the morning.
1: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 06 75 5.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Ringraziamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Superanima Show.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente su Radio Start, questo programma che vi parla di informatica libera attraverso il sistema operativo Linux, e vi parla di distribuzioni che fanno parte di questo mondo libero dell'informatica e ovviamente parliamo anche di open source e free software. Ricordiamo inizialmente che c'è la diciamo replica di questa puntata così come le altre, e naturalmente il lunedì mattina alle ore 10:30, e poi c'è una versione podcast che è presente sempre sul sito della web radio radiostar.it. Inoltre abbiamo anche una versione video invece su YouTube, e ovviamente basta che cercate Radio Linux e mettete la data. Oppure anche su Peertube.1, che fa parte del mondo del Fediverso. Tra l'altro noi siamo lì anche su Mastodon.1. E inoltre ricordiamo anche che se volete seguirci, siamo anche sul livello segreto, e ovviamente i nostri annunci vanno a finire anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Adesso cedo la linea a Carlo con le sue novità e torneremo dopo con una nuova recensione.
1: E bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux. E come di consueto inizio io parlando delle due distro che tengo d'occhio, o meglio, pa molto passivamente tengo d'occhio. E per quanto riguarda Sparky, non c'è nulla di rilevante sotto il sole, solamente le nuove release, però si parla di nuove, chiamiamole nuove distro, che sono identiche alle precedenti, però con i pacchetti aggiornati. Per quanto riguarda Makulu, invece, il buon Reimer si sta scatenando con la sua Graphic User Interface per programmare o comunque dare istruzioni ad Elettra. Nello specifico sta facendo vedere come Elettra ricrei la calcolatrice in un file .py, quindi immagino che programmi in Python o giù di lì, però nulla esclude che possiate dare ordini di cambiare linguaggio di programmazione. Inoltre il caro Reimer sta comunque provvedendo ad integrare questa GUI con Discord e Telegram, di modo che possiate dare ordini ad Elettra, ma anche al vostro computer tramite Telegram. Io ho visto dare l'ordine screenshot, e poi il computer restituisce un bello screenshot del desktop, però secondo me potete anche dire a cara Elettra: per favore sviluppami questo progetto qui e mandami sul cellulare i risultati, e dovrebbe funzionare. E io rimango in trepida attesa, anche perché professionalmente parlando potrebbe servirmi un qualcosa del genere. E poi vi terrò aggiornati qualora dovesse uscire la nuova release definitiva, o comunque il caro Reimer dovesse smettere di aggiornare, di ridare le carte a ogni piè sospinto. Ciò detto, possiamo passare alle notizie dal mondo. E iniziamo, perdonatemi, ma mi sono perso. Oh, con una bellissima notizia, questa sono sicuro che Attilio già ha dato il pre-order, perché immagino vi ricordiate di Kingdom Come Deliverance. È un giuocone, da quel che ho capito, visto che nonostante l'abbia acquistato non ci ho mai giocato, e che negli anni passati ha scatenato polemiche, perché nella Boemia del 1200 o 1300, non ricordo, non comparivano africani, asiatici, lesbiche e quant'altri, ma chissà perché. Ebbene, sta uscendo il profumo ufficiale, che è ispirato a Kingdom Come Deliverance 2, il quale è stato fatto utilizzando gli aromi ufficiali presenti nel gioco. E il prezzo di pre-order supera i 150 euro. Per tutti gli aggiornamenti chiedete ad Attilio oppure ad Hardware Upgrade. Oh, poi vi segnalo che è stato, sì, c'è nominato, ordinato sacerdote, non, e comunque ha fatto O comunque ha fatto, ecco, prendiamo la notizia del Korea Herald, va? E vi leggo il primo paragrafo, poi ditemi voi. Il primo robot Monaco della Corea del Sud ha ufficialmente debuttato mercoledì per la festa del mercoledì precedente al compleanno di Buddha. Ecco, la notizia è che c'è un Monaco che è ufficialmente riconosciuto tale, che è un robot umanoide. E leggetevi The Korea Herald perché è davvero strano, almeno per i miei occhi da occidentale, però staremo a vedere che cosa combinerà questo robot, anche perché ha dei principi buddisti leggermente rivisitati, appunto adattati ad un, chiamiamolo cyborg, robot umanoide, come lo vogliamo chiamare.
0: E parliamo adesso di un'altra versione di Ubuntu. In queste settimane abbiamo parlato parecchio delle versioni più importanti, fra cui appunto Ubuntu Desktop e quindi la versione di Kubuntu che ha un ambiente KDE, utilissimo per chi proviene dal mondo di Windows, tra l'altro secondo me anche più leggera. E ovviamente l'utilizzo di 4 GB di RAM è raccomandato, però ci stiamo bene, mentre con quella Ubuntu appunto versione desktop ufficiale di Canonical, diciamo che le richieste dal punto di vista hardware e soprattutto di RAM sono molto più ingenti, si parla a un minimo di 6 GB di RAM. Fra le varie versioni ce n'è una che è molto particolare, forse se ne parla anche di meno rispetto alle altre, che è Ubuntu Budgie. Ubuntu Budgie la trovate a ubuntubudgie.org. Perché è particolare questa distribuzione, questa versione di Ubuntu? Perché ha come ambiente Budgie Desktop, che sarebbe quello che viene utilizzato da Solus, nella distribuzione di cui ho parlato tempo fa, che è una distribuzione indipendente. Ovviamente ci sono dei rimandi qua e là a Gnome, però sicuramente è molto più leggera ed effettivamente diversa rispetto proprio a Ubuntu Desktop. La versione ovviamente di Ubuntu Budgie è la 26.04 perché appunto si riallinea alla versione LTS e ha avuto un profondo cambiamento rispetto alle versioni precedenti, perché qui si parla di Wayland, quindi si è abbandonato X11. E Wayland effettivamente è proprio la base di tutta questa versione. Ovviamente la siamo andati a provare durante la settimana e l'abbiamo anche installata su hardware reale, quindi niente virtualizzazione e così via, e l'installazione è andata avanti liscia come l'olio. Ovviamente ci viene chiesto prima il tipo di linguaggio, poi ovviamente possiamo mettere la relativa tastiera, poi ci chiede quale tipo di rete utilizzare, se è una rete wifi oppure una rete cablata, e quindi ci dà la possibilità di installare quindi Ubuntu Budgie. Diciamo che ci sono vari tipi di installazione, questa è un po' la caratteristica delle ultime versioni di Ubuntu: o si fa un'installazione in maniera automatica, oppure di fare una installazione interattiva. E io ho fatto appunto quest'ultima per vedere proprio come andava, e devo dire che alla fine il risultato è stato positivo. Ho fatto l'installazione ovviamente di in maniera completa di Ubuntu Budgie Desktop. Consideriamo sempre che anche qui, come in altre versioni di Ubuntu, c'è la possibilità di installare il software di terza parte. Quindi è molto importante per chi soprattutto si avvicina al mondo di Linux di fare questo, perché così vi togliete un bel po' di problemi, e anche di poter procedere quindi alla cancellazione del disco e installarlo magari in maniera alternativa su un solo SSD, in modo che avete tutto l'hard disk a vostra disposizione. Ed è la procedura che io consiglio vivamente a chi si avvicina al mondo di Linux, a Ubuntu in particolare, così non avete diciamo problemi. Tra l'altro, il fatto di utilizzare un SSD sicuramente vi dà la possibilità di avere dei risultati immediati, la scrittura è più veloce e così via. Ovviamente vi è anche la possibilità di cifrare l'hard disk per motivi di sicurezza oppure procedere senza cifrare, dopodiché si procede come al solito mettendo il nome, l'utente, la password e quindi il relativo fuso e orario. La parte più caratteristica di Ubuntu Budgie è ovviamente la parte dell'ambiente desktop, per cui ci sono due tipi di elementi importanti: l'interfaccia dell'utente e il Budgie Control Center. Per quanto riguarda le impostazioni di Budgie Desktop, sono quelle che determinano proprio tutto ciò che riguarda lo stile, i caratteri, scrivania, quello che volete metterci, e poi ovviamente la possibilità di stabilire come devono funzionare le relative tipi di finestre, i pannelli e così via. E più o meno è la stessa cosa che abbiamo detto nelle puntate precedenti quando parlavamo di Solus. Ovviamente Solus ha una visione un po' più statica di Ubuntu, scusate, di Budgie Desktop. Qui è la visione un po' più dinamica, anche perché si rivolge a un pubblico, quello di Ubuntu, che sicuramente è più legato all'elemento sicuramente all'elemento estetico. Quindi è importante pure notare che si presenta esteticamente imbogliante come tipo di distribuzione. E poi c'è l'altra parte che invece riguarda proprio il control center che vi consente di intervenire bene o male in tutti gli elementi che qua troviamo in tutte le altre distribuzioni e versioni di Ubuntu. Poi ci sono i widget, o meglio le applet, che sono parte della determinata distribuzione. La forza proprio di Ubuntu Budgie è quella di andare a stabilire con un semplice clic del mouse quale utilizzare e quale togliere. Tant'è vero che all'inizio, quando utilizzate questa distribuzione, di applet in realtà ce ne sono poche, però potete benissimo anche rimuoverle con un semplice software che è presente nell'ambito di questa distribuzione. Infatti in impostazioni Budgie Desktop c'è proprio questa possibilità, ma in realtà si può personalizzare come volete proprio il vostro ambiente, e questo sicuramente è un punto di forza di Ubuntu Budgie in questa versione, ma in realtà è sempre stato il punto di forza. È un po' diverso rispetto per esempio a quello che trovate a Solus, che invece non è una distribuzione che deriva dal mondo di Ubuntu, anzi è una distribuzione indipendente, funziona in un'altra maniera. Qui è più, come ho detto prima, più user-friendly, più facile da utilizzare. Oltre a questo, questa distribuzione ha una grossa particolarità che vi dà la possibilità, al contrario delle altre versioni di Ubuntu, o almeno in maniera immediata, di utilizzare pacchetti Flatpak e utilizzare per esempio anche Dropbox. L'importante è che ricordare che c'è proprio un software adatto, basta cliccare sull'apposito pacchetto Flatpak in questo caso, e quindi si procede al riavvio del PC, perché è necessario per utilizzare appunto i pacchetti Flatpak che vi sia una determinata procedura, che voi tra l'altro non dovrete fare assolutamente, perché farà tutto la vostra distribuzione. Quindi farete il riavvio e avrete a disposizione anche i pacchetti Flatpak. Oltre a questo ovviamente ci sono altri pacchetti molto interessanti che potete installare, soprattutto per quanto riguarda il mondo della sicurezza, come per esempio i relativi ClamEV, ClamTK, e poi anche naturalmente fare, se volete, mettere un firewall su questa determinata distribuzione. Dopotutto Ubuntu Budgie segue un po' la strada che è ovviamente segnata dalla diciamo distribuzione importante al massimo livello che è Ubuntu Desktop. E poi ci sono i driver. Per quanto riguarda il vostro PC che utilizzate, magari se utilizzate hardware proprietario, questo verrà individuato dalla determinata tipo di distribuzione e quindi vi fornirà la possibilità di installare i relativi driver, anche se poi nell'ambito di questa distribuzione c'è una richiesta anche che viene fatta di poter utilizzare dei software alternativi che siano open source. Questo riguarda ovviamente i driver. In generale riguarda le schede grafiche e le schede wifi che possono essere presenti nell'ambito di determinati portatili o anche fissi. Tutto sommato io l'ho provato su diversi tipi di PC e Ubuntu Budgie non ha avuto nessun tipo di problema, ma d'altronde anche nelle versioni precedenti tutto sommato non c'erano problemi gravi per l'utilizzazione di questi tipi di driver. Sempre nell'ambito di questa distribuzione poi c'è una sempre nell'ambito della installazione del software ci sono vari diciamo settori interessanti. Ovviamente c'è il settore dei giochi, quindi potrete installare Lutris, Steam, RetroArch e altro, e poi c'è la parte invece che riguarda il software center, che ovviamente è legato in questo caso invece ai pacchetti Snap, che sono la base di questa distribuzione, che sono ovviamente la base di Ubuntu. Come ho detto la volta precedente, in generale, secondo me, se una persona decide di utilizzare diciamo, la distribuzione Ubuntu e derivate, trovo coerente che si utilizzino i pacchetti Snap, almeno ci sono tantissime alternative al mondo di Ubuntu oramai, però che non utilizzano pacchetti Snap, per cui se si decide di seguire questa strada e questa distribuzione, se i pacchetti Snap sono diciamo creati da Ubuntu, ovviamente, secondo me, dovrebbe essere la scelta primaria. Poi, ovviamente, c'è la possibilità, per esempio, anche di utilizzare i pacchetti Deb, questa è stata reintrodotta ultimamente, e soprattutto i pacchetti Flatpak. In merito a Snap ci sono tantissime critiche, tantissimi scontri che riguardano soprattutto la sicurezza. Ubuntu in questo ultimo periodo sta cambiando più volte diciamo strada, nel senso che ovviamente deve far fronte a determinate situazioni che riguardano sia i server e sia i fissi, i portatili e così via, per cui ha deciso di proprio prendere la strada di Snap, che possono essere dallo stesso team pacchetti appunto controllati. È vero che qualcosa scappa, sicuramente già è successo nei mesi precedenti, però io ripeto, secondo me è anche una questione di scelta di colui che utilizza la distribuzione Linux, di accettare un modo di vedere le cose, di fare le cose, oppure no. Ci sono tantissime alternative, non è che si è obbligati a utilizzare Ubuntu, però Ubuntu sicuramente ha dei grossi meriti, e l'ho detto più volte e lo ridico ora, e cioè il fatto che ha aperto un mondo desktop, è la base di moltissime distribuzioni che derivano appunto da Ubuntu, ed è il punto nevralgico di queste distribuzioni, perché se si ferma Ubuntu, le altre distribuzioni non vanno avanti da sole, dato che hanno come base Ubuntu. Quindi a me, per esempio, piacerebbe vedere una distribuzione Linux Mint, tanto per dirne una, che fosse indipendente, cioè nel senso che crea una propria propri pacchetti, utilizza i suoi e si propone come alternativa. C'è l'alternativa, se vogliamo, Linux Mint Debian Edition, però non è quello che dico io, nel senso che mi piacerebbe vedere più una maggiore indipendenza rispetto a Ubuntu, però se è una derivata è una derivata, punto e basta. E poi, nell'ambito di questa distribuzione, non è che abbiamo tantissimo software al momento dell'installazione, Ovviamente la prima cosa che bisogna fare quando riparte la macchina è andare ad aggiornare, perché questo è l'elemento fondamentale, però abbiamo diverse scelte che poi tra l'altro ritrovate anche in qualunque tipo di gestore pacchetti, anche in altre versioni di Ubuntu, però c'è la possibilità di installare Google Chrome, per esempio Microsoft Edge, Vivaldi, Opera, Brave, Midori e altri browser. E poi c'è la possibilità invece di andare a utilizzare già quello che c'è, che per la verità non è molto, però diciamo che per l'inizio è più che soddisfacente. Abbiamo per esempio nell'area di internet Firefox, abbiamo Transmission, Firefox ovviamente come browser, e poi Transmission per quanto riguarda i torrent. Poi abbiamo la parte multimediale dove c'è l'Ollipop, che è la fata operatore, che è un software che mi sta piacendo sempre di più ogni volta che lo utilizzo. Ovviamente c'è VLC e soprattutto c'è qualcosa di strano rispetto alle altre distribuzioni. Per quanto riguarda i podcast, c'è G-Podder. G-Podder è un ottimo software, non è molto utilizzato e non è presente in moltissime distribuzioni, qui c'è. Poi c'è Files per quanto riguarda la gestione dei file e quindi abbiamo poi la parte Office molto semplice dove abbiamo appunto LibreOffice, dove abbiamo Etrail e dove abbiamo Gedit per quanto riguarda appunto la possibilità di scrivere codice, note e così via. Durante questa settimana ho provato questa distribuzione e come al solito insomma la provo, la uso per vedere se ci sono piantamenti o altro e purtroppo c'è stato un blocco che ho subito proprio perché mentre utilizzavo Etrill, che era il software se non mi sbaglio per la lettura dei PDF, la macchina si è bloccata. E questo tipo di problema Etrill l'ho avuto anche in altre versioni di Ubuntu. Io tra l'altro avevo segnalato un bel po' di tempo fa, infatti non è un software che mi piace molto, tra l'altro ci sono tantissime alternative, però ho notato questo e questo ricade secondo me anche il fatto che questa distribuzione ha fatto il passaggio da X11 a Wayland e ogni tanto problemi di questo genere compaiono, tant'è vero che non riuscivo a uscire insomma dal problema, ho utilizzato il terminale, ho fatto il reboot e tutto è tornato come prima. Poi un'altra particolarità è che questa distribuzione utilizza non Plunk, che è la barra, o almeno che io sappia, perché non, certe volte mi vengono i dubbi anche su questa cosa, ma utilizza appunto Crystal Dock, che non ho capito bene se è un tema oppure una barra vera e propria, e Crystal Dock mi ha dato dei problemi, che poi sarebbe l'alternativa a Plunk, che per Crystal Dock viene utilizzata sia per quanto riguarda la versione Wayland, quindi che è quella che è presente nell'ambito di questa distribuzione, e c'è la versione 2, Crystal Dock 2, che viene utilizzata, che invece viene utilizzata per quanto riguarda X11. Non vorrei che fosse questo il problema. Ovviamente questi tipi di situazioni sono un po' limite, come dico io, perché? Perché se installi sulla distribuzione, su un hard disk reale, cioè in maniera reale, senza virtualizzare, dopo una settimana di queste cose te ne accorgi. E questa è la tattica sempre che utilizziamo qui a Radio Linux, perché da lì non si scappa. Poi è bene pure che bisogna anche dire che certi problemi si devono dire oppure no. Io li ho avuti, anche se poi la distribuzione rimane valida, però porto a conoscenza di voi che mi ascoltate che se utilizzate questa distribuzione un problema di questo genere si potrebbe presentare. Comunque, l'ambiente desktop è sempre molto molto curato, per alcuni ricorda anche macOS. Io vi ricordo che ubuntubudgie.org è il sito, quindi potete andare a scaricare da lì la relativa versione. Ovviamente sto parlando soltanto di 64 bit 26.04 Ubuntu Budgie.
1: Oh, per i consigli, per chi avesse problemi a prendere sonno la notte, Vi segnalo che è uscito anche in Italia I lupi di Shenzhen di Eva Du. I lupi di Shenzhen, l'ascesa della dinastia Huawei. Oh, poi se volete sapere perché un summit in Zambia è stato cancellato, un summit che riguardava i diritti digitali giù di lì, andatevi a leggere a AP News, che dovrebbe essere Associated Press News. Oh, prima che mi dimentichi, il caro Reimer ha fatto una sorta di self-assessment di Elettra contro OpenClaw, e Elettra vince a mani basse per 2/3 della lista, dell'elenco. Io purtroppo non ve lo posso leggere perché su Discord questo screenshot è sparito o giù di lì, quindi fidatevi delle mie parole e delle stelline che vedo. Non mi chiedete di leggervi le scritte perché sono troppo piccole. E poi parliamo di cose quasi serie. Perché fra un 109-108 giorni Android cesserà di essere un sistema aperto, nel senso che a partire da settembre 2026 un aggiornamento silenzioso imposto da Google senza il consenso degli utenti bloccherà tutte le applicazioni Android i cui sviluppatori non si siano registrati presso l'azienda, non abbiano firmato il contratto, non abbiano pagato e non abbiano fornito un documento di identità. O almeno questo è quello che ci dice keepandroidopen.org. Io non ho idea di come si possa invertire la rotta, o meglio, dovremmo affidarci mani e piedi ai sistemi alternativi, però dubito fortemente che possiamo trovare tutte le applicazioni di Google.
0: Fra le varie distribuzioni che sono uscite tempo fa, ce ne sono alcune di cui tra l'altro abbiamo già parlato, molto interessanti. Questa è la classica, distribuzione che uno magari vorrebbe installare su PC, solo che non ha il coraggio di fare, tipo il sottoscritto. La distribuzione è Omarchai, o Amarchai, non ho mai capito bene come si dice, la trovate a omarchi.org. È una distribuzione che è basata su Arch Linux e che utilizza l'ambiente desktop Hyperland, quindi molto molto particolare. Soprattutto è molto particolare il modo in cui, ripeto, questa distro deve essere utilizzata, perché qui si presuppone l'utilizzo, diciamo, della tastiera a manetta, come si dice dalle mie parti. Però, tutto sommato, io che l'ho utilizzata su un PC, su un portatile per diverse, diciamo, settimane, effettivamente è sorprendente. Perché

0: la possibilità di utilizzare più browser a scelta, e cioè immediatamente proprio dal momento dell'installazione. Quindi potete scegliere fra Firefox, ma anche Chrome, Brave, Brave Origin e Zen. Quindi già qui potete avere una bella scelta proprio all'inizio proprio della distribuzione e dell'utilizzo della distribuzione. Poi hanno aggiunto anche nell'ambito della barra, che mi pare che sia la web bar, appunto la possibilità di utilizzare le previsioni del meteo, quindi meteo in maniera diciamo immediata. E ovviamente hanno rafforzato sempre di più le varie possibilità di combinazioni attraverso la tastiera. Distribuzione che è veramente velocissima e leggerissima. Ovviamente questo tipo di distribuzione è diciamo, consigliabile utilizzarla per i più avvezzi, per coloro che già conoscono Linux, ma secondo me attira parecchio, perché tra l'altro anche graficamente è fatta molto molto bene, però è sempre una distro molto particolare. E poi parliamo invece di Pop OS, perché la System 76 sta diciamo lavorando per la prossima versione di Cosmic, che sarebbe la 2.0, cioè la versione di Cosmic si chiamerà Epoch 2. Dal punto di vista proprio delle modifiche dovrebbero essere tante, fra cui per esempio il supporto alle tavolette grafiche Wacom. Però in realtà durante questo mese ovviamente questo tipo di cambiamenti ha portato anche delle necessità, fra cui per esempio la necessità di utilizzare assolutamente Rust, linguaggio Rust, ma 1.9, anzi 1.93. E quindi quello che viene raccomandato da System 76 è che tutte le distribuzioni che utilizzano anche Cosmic come ambiente desktop debbano fare un aggiornamento, perché altrimenti effettivamente ci potrebbero essere dei problemi. Comunque, tutto ovviamente è legato al mondo di Pop OS, e sarà interessante vedere cosa succederà con le prossime versioni di Pop OS, perché anche questa, come abbiamo detto già in precedenza, è una delle distribuzioni che è legata ovviamente a Ubuntu, essendo uscita la versione Ubuntu 26.04 in maniera cioè nella versione LTS. Sicuramente Pop OS tra poco uscirà con i suoi cambiamenti e vedremo proprio cosa succederà.
1: Oh, poi dopo tanto tuonare alla fine venne la pioggia, perché ci dice Hardware Upgrade che, servendosi di nuove funzioni AI, Meta migliorerà il sistema di verifica dell'età per consentire una protezione avanzata dai minori ed escludere dai social chi ha meno di 13 anni. Ovviamente immagino che l'AI dovrà anche vedere in faccia l'utente di Facebook o giù di lì. Oh, poi non mi ricordo se ve l'ho detto la settimana scorsa, però il caro Reimer ha sciolto le catene a Elettra, la quale sta iniziando a pubblicare un proprio blog. E il sito, per la precisione, è dev.to/electra-ai, e lì trovate gli aggiornamenti più o meno quotidiani delle disavventure informatiche di Elettra.
0: E così si chiude un'altra puntata di Radio Linux con tante notizie che riguardano le distribuzioni. Ne abbiamo parlato parecchio, abbiamo parlato della nuova versione di Ubuntu Budgie, poi abbiamo parlato anche di news che riguardano le distribuzioni Omarch e anche ovviamente di Pop OS. Vi ricordo che le nostre puntate ci sono anche in versione video, più o meno escono anche alle ore 15, meno male, del sabato, e sono presenti queste versioni video sia su YouTube, e quindi cercate Radio Linux e ci mettete la data a fianco, oppure anche su peertube.1, c'è proprio un canale che si chiama Radio Linux, se ci volete seguire lì, che tra l'altro è pure meglio perché appartiene al mondo del Fediverso. E noi siamo nel Fediverso con su Mastodon.1, se ci volete seguire anche su livello segreto. Vi ricordo anche le repliche del lunedì mattina della puntata di Radio Linux alle ore 10.30, e quindi la versione podcast che è presente sul sito della

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: E va la sigletta, va 21.01. Buonasera a tutti da Francesco Bibone
1: e Alessia Borghesi
0: e benvenuti a un nuovo appuntamento con Fresh Start, appunto su Radio Start.

0: Allora, cari amici ascoltatori, noi qui stiamo facendo già le nostre belle prime risate, io adesso, anche perché ci siamo visti pochi minuti fa, quindi insomma un po' tutto un po' così, facciamo
1: aggiornamenti vari,
0: esatto,
1: vero,
0: facciamo un po' un memorandum di quello che accade, però insomma tutto sempre con questo sottofondo che proprio è come se fosse la colonna sonora delle nostre vite, ovvero la musica. Siamo due innamorati pazzi, possiamo dirlo, che dici?
1: Persissimi,
0: allo stato proprio, non ci riprendiamo più, ormai non mi prendo più a 60
1: no,
0: anni.
1: No, ma manco io, che mi devo riprendere.
0: Va bene, comunque ragazzi, invece voi non dovete perdervi anche questa puntata perché è l'ennesima puntata carina, secondo noi, di questo nostro programma. Abbiamo... come sempre due interviste, una, vi dico la verità, sono abbastanza emozionato e contento di poterla fare, perché stiamo parlando della prima intervista di Frigider Tango, signori miei, stiamo parlando della storia della wave italiana, una delle formazioni proprio più importanti di sempre, e io insomma, avendo la mia età, quegli anni li ho vissuti, non sognavo di poter intervistare un giorno Frigider Tango, invece fra poco lo farò, quindi già questo vi farà capire insomma un po' l'emozione della puntata. E poi però abbiamo anche, dopo verso le 22 gli October, giovane band che ha tirato fuori un album davvero molto molto carino, però come sempre tante novità, insomma,
1: oh,
0: tante
1: yes.
0: Chiacchiere, e direi subito iniziamo con la musica, va bene Alessia?
1: Sempre iniziare con la musica, Fra.
0: Che cosa che ascoltiamo? Che ascoltiamo?
1: Adesso ci ascoltiamo un gruppo che si chiama Blue Town, che è un gruppo pugliese che viaggia su atmosfere in bilico tra alternative rock, new gaze, pop psichedelico. E che pezzo ci andiamo ad ascoltare?
0: Allora, guarda, l'album, o il mini, non mi ricordo se è un EP o album, esce tra qualche settimana,
1: sì.
0: Quindi ci andiamo ad ascoltare uno dei due singoli che sono già stati pubblicati, e anche se il titolo è in francese, è cantato anche in italiano. Sto parlando di L'Esprit de l'Escalier.

0: E io direi, insomma, bella partenza. È vero.
1: Blue Town.
0: È vero.
1: Yes.
0: Welcome to Blue Town per questo quartetto pugliese tra alternative rock e shoegaze, psychedelic pop, insomma, attivi dal 2015. Appunto questo disco uscirà il 12 giugno, intanto ci siamo ascoltati questa bella traccia che era appunto già uscita come singolo, L'Esprit de l'Escalier. Ma continuiamo con una certa elettricità.
1: Direi di sì.
0: E praticamente
1: abbiamo
0: questa,
1: una super band.
0: Sì, una cosiddetta super band, i Si Boom Voilà, che fanno insomma un nuovo progetto musicale nato dall'unione di diversi musicisti. È uscito già il loro primo album omonimo, poi in tour in tanti club, e adesso sono già usciti con un nuovo singolo inedito che non faceva parte dell'album. Il pezzo si intitola Quelli Buoni e c'è un video molto interessante diretto da Giulio Ragno Favero. Ma che ci dici, Ale?
1: Io sai cosa ti dico, Fra? Che gli sguardi di quelli buoni, catturati nel loro momento più autentico, senza gerarchia o filtri, annullano le distanze sociali, culturali e generazionali e chiamano chi guarda a essere tirato in causa.
0: Quindi ce li ascoltiamo?
1: Assolutamente sì.
2: Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni.

faccia ti odio, non me ne vergogno. Ti guardo in faccia ti odio, poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura, metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza. Fai un cazzo di movimento sexy!

0: Boom, sì, voilà. È proprio il caso di dirlo, Fra?
1: Una bombetta.
0: Bomba.
1: Abbiamo provato a disinnescarla, ma non ci siamo riusciti.
0: No, mi sono gasata a pezzi, te lo dico. Ragazzi, questo pezzo, quelli buoni, è un pezzone.
1: Sì, sì, direi proprio di sì. Allora, non possiamo, insomma, cambiare troppo atmosfera, ma cambiamo sonorità, però restiamo sempre belli sul pezzo.
0: Parliamo di un altro supergruppo, i Calibro 35, ragazzi, e annunciano un nuovo album intitolato Elroy vs LA, che sarà un tributo al noir americano ed uscirà il 9 ottobre. Ed è tratto dalla colonna sonora dell'omonimo documentario di Francesco Zippel, o Zippel, qui sui nomi noi abbiamo sempre delle incognite. In questo disco ci sono delle varie collaborazioni e praticamente il film da cui sarà tratto il disco dei Calibro 35 è un ritratto coinvolgente sia dello scrittore che della città di Los Angeles, nel quale Elroy, che è lo scrittore, riflette sul suo rapporto con lei, mentre le sue parole si intrecciano con filmati d'archivio della città e scene dei Calibro 35 che registrano la colonna sonora. Sembra una cosa molto molto figa, Fra.
1: Che sì, dici? Visto che siamo insomma appunto già con un'atmosfera un po' barricadera, ascoltiamo un po' queste rivolte, le Riots dei Calibro 35.
0: Yeah.

0: Insomma, un'altra bella traccia dei Calibro 35 che pubblicheranno il prossimo 9 ottobre su Record Kicks, come sempre da un po' di tempo, Hey Roy vs LA, 12 brani inediti di funk poliziesco cinematografico, psichedelia e groove ipnotici per accompagnare il mondo di Hey Roy, ma lo abitano proprio, non lo accompagnano soltanto, come sempre grande energia da parte dei Calibro. Questa era Riots che ci siamo sentiti.
1: Anche
0: ancora
1: questo pezzo molto gasante.
0: È vero, sì, sì, una bella partenza questa sera, ma siamo davvero partiti col piede giusto. Ancora una cosina prima di arrivare ai Frigider Tango, è una cosa che voglio segnalarvi, tra l'altro Puglie sugli Scudi, un'altra formazione che viene da una delle terre più importanti per la musica in Italia, e sto parlando del duo Texology, di cui è uscito lo scorso 8 maggio l'album A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Texology, un disco molto molto interessante per la NOS Records, di cui ricordiamo essere il direttore artistico il grandissimo Amerigo Velardi. Progetto questo che nasce a Taranto tra psichedelia, suggestioni cinematografiche, anche qui è un concept costruito attorno alla tassonomia botanica come metafora degli stati interiori. È sì, una cosa molto particolare. Quindi il testo, il disco è pensato come un ecosistema sonoro coerente in cui ogni brano agisce come un organismo autonomo all'interno di un immaginario più ampio. È il singolo che ha dato così il là a questo progetto, appunto non a caso si intitola Mandragora Caulescience.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

0: davvero, davvero bella questa traccia di questo progetto Texology, un duo che viene da Taranto sul nostro Records.
1: Sono fatta un bel viaggetto.
0: Sì, ma guarda, viaggio forse è la parola d'ordine di questa sera. E a questo punto entriamo in un viaggio meraviglioso, che è quello del grandissimo ritorno dei Frigider Tango, che hanno pubblicato da pochi giorni questo Modern Vintage Wave. Faremo due chiacchiere con loro, con Carlo Casale, uno dei fondatori, insieme a Stefano D'Alcol, di questa formazione incredibile. E iniziamo proprio con l'opening track dell'album, che così ci fa restare ancora in ambiente totalmente cinematico. Questa è I Creatori.

0: Benissimo, benissimo. Questa splendida traccia era l'opening track del nuovo album, del grandissimo ritorno di Frigider Tango. Il pezzo era I Creatori e io, insomma, questa sera sarò abbastanza combattuto, perché con i Frigider Tango, soprattutto essendo la prima intervista a un loro membro, verrebbe comunque voglia di parlare anche del loro fantastico passato. Ma qui c'è un presente fantastico che spinge e che, insomma, non può essere sottovalutato. Carlo, sei con noi?
1: Sono con voi.
0: Benissimo.
2: Ciao Carlo,
0: Carlo,
2: benvenuto su Fresh Start.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Grazie a voi di averci voluto donare ancora una volta un'emozione enorme come questo nuovissimo album che, insomma, arriva sì, adesso da un po' di tempo si sapeva qualcosa, ma un po' anche inaspettato, perché ve eravate fermati di nuovo e noi pensavamo che, insomma, fosse state scritte ormai,
1: fosse la fine,
0: sì, che la parola di end fosse stata scritta, ma invece
1: no.
0: Ma questo è un discone, ragazzi, diciamolo subito.
2: Ma one eh?
1: Beh, mi fa piacere, perché siete più convinti voi di me.
0: Ma questo è sempre stato un po' un vostro tratto peculiare, quello di forse non credere abbastanza in voi, oppure comunque avere sempre un aplomb molto British, e quindi essere sempre forse anche un po' distanti da quella che è stata la vostra arte, che comunque ci stiamo portando da tanti decenni ormai.
1: Siamo sempre soddisfatti e questo ci aiuta. No, sì, diciamo che abbiamo dei punti di vista diversi proprio in seno alla band, nel senso che io sarei più propenso a sperimentare qualcosa di nuovo. Infatti il disco in realtà avrebbe dovuto essere un doppio.
2: Ah.
1: E infatti c'è l'altro disco pronto.
2: Avete un altro disco pronto, wow.
1: E l'altro disco però non è così, diciamo, uniforme o così riconoscibile stilisticamente come lo è questo, che è, insomma, tipicamente post-punk, new wave,
2: sì,
1: o chiamatela,
2: sì,
1: come volete. E l'altra parte ha delle cose un po' più spinte, ma non è detto che non esca in qualche forma strana, insomma, prima o dopo.
0: Però Carlo,
1: forse
0: Carlo,
1: fra 20 anni è questo.
0: No, però Carlo, tu quello che ci stai dicendo mi fa, insomma, mi fa accendere un po' una lampadina, perché comunque la vostra, adesso, è una definizione che a me piace, a volte sembra un po' un riempirsi la bocca, ma la cosiddetta cifra stilistica, effettivamente voi comunque già dagli esordi, parliamo di un album stupendo come The Cock, comunque in quello che era il calderone della New Wave, perché erano gli anni proprio in cui si viveva quel fantastico movimento che era partito dal post-punk nel Regno Unito, però comunque voi avevate sempre delle deviazioni da quello che era il canovaccio a cui tutti un po' andavano ad attingere. Siete sempre stati comunque originali nella vostra riscrittura più che rilettura di quello che era il suono della New Wave. E anche in questo disco, comunque, io sì, possiamo dire che c'è un'omogeneità di fondo, ma più come sensazioni, perché poi dopo, musicalmente parlando, ci sono stimoli e spunti molto diversi tra loro.
1: Sì, in un certo senso sì. Diciamo che c'è una matrice comune, che è quella di cui parlavamo prima, però dopo per noi è comunque fondamentale personalizzare il più possibile quello che facciamo, e quindi, insomma, forse è un po' questo che magari ci mantiene non proprio così aderenti a quelli che sono i nostri contemporanei, tra l'altro.
0: Sì, assolutamente sì, tant'è che questo è un album che, insomma, se fosse lanciato da una band giovane al suo debutto, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, perché c'è una freschezza, un'urgenza che non è quella di, appunto, una formazione come voi, che sono tanti anni che c'è. Forse il fatto comunque che avete avuto questa vita un po' particolare, quindi l'esservi fermati per tanto tempo, almeno come Frigider Tango, praticamente vi ha quasi cristallizzato, siete sempre giovani musicalmente parlando.
1: Esatto, è una strategia.
0: Ben riuscita, direi. Senti, considera che io insomma, so i miei anni, praticamente, quando uscì De Kock, ero al ginnasio e praticamente avevo iniziato a leggere proprio da qualche mese Rocky Rilla, che era per me una vera e propria Bibbia. Ricordo ancora la prima volta che comprai questa rivista e io qualcosa di musica, insomma, un po' sapevo, anche se ero un ragazzino. Comprai questa rivista, se non so, si parlava di 200 artisti, ne conoscevo forse massimo 5, e quella cosa mi eccitò a bestia, proprio fui felicissimo, perché sapere che c'era un mondo così grande di cui non sapevo nulla mi diede proprio tanta voglia e forza di conoscere, di sapere. Penso a quel periodo, poi le compilation uscite proprio da Rock Rilla, come Gathering e quell'altra dove eravate anche voi, se non ricordo male, forse era Body Section, dove c'eravate.
1: Noi eravamo su Body Section.
0: Esatto, sì. Esatto. Tutto quel periodo comunque, e voi eravate un po' forse i nobili di quella scena rispetto a chi invece poi dopo negli anni ha anche abbandonato completamente quello che era il sound con cui esordirono. Come avete vissuto questo essere un po' al di fuori da certi eventi, ma essere completamente dentro la bontà di quella scena? Non per niente facciamo un piccolo esempio, ma cito con gran piacere quando Rumore ha fatto un paio di anni fa quello speciale sui 100 dischi essenziali della New Wave post punk italiani, e dopo il disco dei Gaz Nevada e Siberia di Diaframma ha messo appunto The Kock. Quindi comunque c'è questo riconoscere l'importanza della vostra band. Che ne pensi?
1: Beh, intanto eravamo isolati più che altro geograficamente, perché e quello magari ci faceva ancora più, come dire, riattivava ancora di più l'arte di arrangiarsi, nel senso, sai, poi in quegli anni tu parlavi di Rock Rilla. Rock Rilla è proprio uscito nel momento in cui c'era bisogno di un'informazione alternativa che abbracciasse quello che stava succedendo, che era un periodo di grande creatività, perché il punk ha resettato un po' tutto quello che c'era prima, e da lì, come dire, è partito un percorso nuovo basato proprio sulla creatività. Quindi rispetto anche ad altri tipi di musica, nella new wave, nel post-punk, comunque era fondamentale tentare di distinguersi perlomeno. Noi avevamo il problema che però cantavamo in inglese e quindi eravamo un po' isolati anche per quello. Infatti il famoso contratto che dovevamo firmare con Lira si era un po' arenato per questo motivo.
0: Loro spingevano per il cantato in italiano?
1: Com'è?
0: Loro spingevano per il cantato in italiano?
1: Ma non è che spingevano, però ci avevano caldeggiato. Insomma, ci avevano detto: perché non provate, così, come dire, siamo certi che possiamo anche farvi fare il disco, eccetera, eccetera. E dopo, tra l'altro, sono coinciso un po' di cose. Lira ha chiuso perché era andata male la stampa di un EP, tra l'altro con Diaframma e di Fiba dall'altra parte, mi ricordo. Sì. E quindi si erano un po' fermati perché ne avevano stampate una quantità industriale.
0: Era quello con Amsterdam, cos'era? Era quello?
1: Bravo, esatto. E noi eravamo praticamente in fase di scioglimento, tra l'altro dopo aver rifiutato invece un contratto con Rock Garage, che ci aveva chiesto anche loro di fare il disco, solo che Lira chiaramente ci dava delle certezze, come dire, almeno a livello di distributivo, di marketing. Alla fine dopo invece la cosa è finita lì, infatti era l'85-86.
0: Senti, mi ricordo che poi, proprio prima dello scioglimento, a cavallo dello scioglimento, ci furono delle date che ebbero un grande successo a Barcellona, se non sbaglio, che poi vennero anche messe su disco, che è stato poi pubblicato recentemente anche nel box. Com'era quegli anni suonare dal vivo poi in un paese come la Spagna, che era anche un pochettino indietro in quel momento, anche dal punto di vista culturale, visto che erano ancora reduci da poco dalla dittatura di Franco, e comunque
1: sarà forse stato perché appunto erano reduci della dittatura, ma io no, ma non ho trovato niente di più creativo e di più stimolante a Barcellona in quel periodo. Complice ovviamente la Biennale, perché chiaramente, sai, c'era un pubblico vasto, non solo spagnolo, ma i locali in cui abbiamo girato un po' tutti, perché eravamo più gruppi, c'erano anche i FIBA, i CCP, i Diaframma, no, i Detonazione, insomma, i Bisca, gli Avion Travel, certo. C'erano questa pattuglia di
2: super
1: scelta.
2: Gruppi italiani,
1: Sì. Ma era stato scelto apposta per rappresentare l'Italia, o comunque gli artisti più creativi considerati così in Italia, per portarli alla Biennale in Spagna. E i locali che c'erano a Barcellona erano molto più avanti di quelli che, almeno adesso chiaramente io ti parlo delle nostre zone, però insomma erano veramente avanti sotto tanti punti di vista. Mi ricordo che c'era un locale che non aveva il palco, ma aveva un ring proprio da pugili, e la gente suonava sul ring, proprio fatto come un pugile, insomma una roba straordinaria.
0: No, mi fa piacere, poi mi ricordo effettivamente la prima volta che sono stato a Barcellona era il 1986, quindi comunque siamo in quegli anni.
1: L'anno dopo.
0: Sì, ed effettivamente... c'era una freschezza, probabilmente anche appunto spesso certe situazioni stimolano la creatività, effettivamente era ebbi l'idea da ragazzino, perché comunque avevo
1: detto, poi di un paese molto forte. Parliamo di una città come Milano, quindi
0: certo.
1: Probabilmente in provincia la situazione era diversa.
2: Beh, assolutamente sì, non paragonabile.
0: D'altra parte questo insomma, tranne forse insomma, giusto in Inghilterra, dove invece in provincia sono uscite fuori forse le cose più interessanti.
2: In
0: però
2: Inghilterra dalla provincia sono uscite delle perle grandissime.
1: Certo.
0: Senti Carlo, io vorrei far ascoltare un altro brano dell'album, tra l'altro quello che è stato il primo ad essere rilasciato come singolo, ovvero sia Fierce, e poi torniamo a fare due chiacchiere, va bene?
1: Volentieri.
0: Allora andiamo ad ascoltarci un altro brano dei Frigider Tango, appunto l'ho appena annunciato, ovvero sia...

0: E questa era Fierce, primo singolo pubblicato prima della pubblicazione del nuovo album dei Frigider Tango.
1: Carlo, questo Modern Vintage Wave, tra l'altro titolo fighissimo, lasciatelo dire, proprio un titolo bellissimo per un disco, sembra un disco come se fosse stato pubblicato da un gruppo contemporaneo, perché ha una freschezza incredibile. E volevo chiederti, tu cosa ne pensi della scena New Wave post-punk contemporanea?
2: Non la conosco.
1: Ah.
2: No, nel senso che in questi ultimi anni ho ascoltato altro, ma perché ho bisogno sempre di ascoltare,
1: certo,
2: qualcosa di nuovo. E quindi ti dirò, farei fatica a riconoscere qualcosa di contemporaneo proprio perché non ho ben seguito. So che ci sono band e artisti che proseguono su questa strada, insomma.
1: Tantissimi. È una scena che negli ultimi anni è proprio, diciamo, riemersa.
2: Guarda, me lo stai dicendo tu adesso, non lo sapevo. Cioè, nel senso, mi fa piacere che comunque sia un genere che ha comunque un seguito anche adesso.
1: Assolutamente, ha un grande seguito. Grandissimo.
2: C'è questo da dire, che quando, come dire, nasce un genere, poi, come dire, germoglia e funziona per un tot di anni, poi ha chiaramente una caduta artistica,
1: sì,
2: perché più delle volte le stesse band o gli artisti entrano in un cliché da quale fa fatica ad uscire e quindi un po' si ripetono. E quindi c'è una fase di stasi. Poi però le generazioni a venire non hanno mai sentito nulla del genere. È chiaro che per loro è tutto, è una novità,
1: esatto, come.
2: E quindi è molto più facile per loro continuare a seguire la scena che per me, che invece ho bisogno di altri stimoli.
1: Assolutamente vero, perché tu poi questa scena che ne hai fatto parte, l'hai vissuta appieno, soprattutto in Italia siete stati un gruppo fondatore della New Wave italiana, tra i gruppi fondatori, quindi essendo che l'hai vissuta appieno posso capire che adesso magari cerchi di ascoltare altro, tutto, ci sta tutto.
2: No, ma cerco di ascoltare altro per aver poi stimoli,
1: certo,
2: da poi impiegare in quello che faccio, che può anche essere New Wave o post-punk.
1: Assolutamente sì.
2: Infatti nel disco che manca, diciamo, ci sono molte più contaminazioni.
1: Quello che ci hai detto prima, esatto. C'è, esatto, diciamo, molta sperimentazione.
2: Sì, o comunque scelta di suoni diversi, sonorità diverse, insomma qualcosa di diverso lo è. Poi, sai, se un artista riesce a mantenere una propria identità, mm-hmm, può anche uscire dal genere, ma insomma, pensate ai Beatles,
1: esatto,
2: i Beatles hanno fatto tutti i generi immaginabili, possibili, ogni disco è diverso, ogni disco contiene canzoni totalmente diverse l'una dall'altra. Direi che loro e Bowie sono gli unici,
1: sì,
2: due che hanno fatto un percorso artistico in questo modo, ed è quello a cui io, non dico aspiro, ma è quello di cui ho bisogno, insomma, che ci sia una continua evoluzione, ma non solo nella musica, sai, anche nella pittura.
1: Certo.
2: Tutta l'arte ha bisogno di
1: evolversi. In tutte le forme d'arte c'è bisogno di evoluzione, io su questo sono assolutamente d'accordo, Carlo.
2: Ah sì.
0: Senti, c'è Federico Guglielmi, che è stato cantore di quell'esperienza negli anni in una stampa alternativa italiana, uno di quelli che insomma l'ha saputa leggere meglio, scrivere meglio di altri. Nella recensione che fa del vostro album sul numero di Blow Up in edicola, scrive: un'operazione quasi filologica realizzata con ispirazione, trasporto emotivo e mestiere, che non può lasciare indifferenti attempati nostalgici e più giovani cultori di quei giorni di continue epifanie. Vedi, quindi il più giovane che diceva Alessia, che effettivamente sono colpiti. E mi piace il discorso comunque di trasporto emotivo, perché comunque, anche se chiaramente le vite poi vanno avanti, ci sono tante altre cose, in questo caso anche tante altre musiche che vi possono girare intorno, al fatto che ci sia ancora questa forza che poi dopo noi ascoltatori riusciamo ad apprezzare, penso che sia fondamentale. E poi voglio,
2: assolutamente,
0: voglio poi ricordare, Guglielmi cita il pezzo Adrian, L'ombra della tua grazia, l'accoppiata di pezzi. Il doppio omaggio avete fatto a Adrian Borland dei Sound, che è una figura che, diciamo, fa parte della mitologia di questa scena musicale, con cui voi avete condiviso dei live anche nella nostra sfigata Pescara. Dal punto di vista musicale vennero i Sound all'epoca del terzo disco, se non ricordo male, sì, del terzo disco. E volevo chiederti un pochino cosa ti ricordi questo personaggio importante quanto sfortunato.
2: Sì, infatti hai proprio detto giusto, importante e sfortunato. È che quando avrebbe dovuto essere riconosciuto importante non lo è stato, e quindi già era sfortunato, nel senso che molto così leggermente, secondo me, non perché me lo disse direttamente, ma i Sound soffrivano un po' questa mancanza di considerazione, come magari avevano gli Echo and the Bunnymen, per dirti, certo, un gruppo molto, molto simile, che invece, sai, dopo lì c'è anche un discorso di aspetto, di tante cose. Borland, secondo me, era talmente intimista in certe cose che in quei casi ti rivolge alla più a una nicchia, capito, che esatto, al mainstream. Però la profondità che aveva, e poi purtroppo coerentemente la messa in pratica, era veramente unica, secondo me. E il rapporto con lui è stato ottimo, tant'è che voglio dire, mi ricordo, forse mancava ancora una data alla fine del tour, noi che eravamo in parte sostenuti dall'etichetta, ma anche in parte autogestiti, stavamo per rinunciare proprio per mancanza di fondi, eccetera, eccetera, il viaggio, e Borland si offrì, disse no, assolutamente, voi dovete finire le date con noi, perché nel frattempo, perché sai, quando abbiamo iniziato il tour, questi erano inglesi, io ho avuto a che fare, avendo fatto il promoter per tanti anni, con gruppi inglesi e americani. Cioè, gli inglesi sono inglesi, c'è poco, certo, da fare. Certo. Sono veramente convinti, magari anche a ragione, di essere loro davanti a tutti, almeno in questo ambito. E quindi c'è sempre un certo distacco. Mi ricordo le prime date furono difficoltose, perché i loro fonici non è che fossero così contenti da mettersi a nostra disposizione, quindi insomma un po' ci si arrangiava. Poi le ultime date, poi chiaramente convivendo con loro, le ultime date sembravano i nostri fratelli minori.
1: Che bello.
0: Sì, quindi... perché poi è quello proprio degli inglesi, devono aprirsi, quando poi si aprono.
2: Poi si sono sciolti, sì, esatto, immediatamente. Tra l'altro, sì, persone che di radice erano persone molto, molto semplici, davvero... Come, forse un po' il batterista era un po' più sulle sue, però gli altri insomma erano... Tant'è che passammo una notte in studio da noi e registrammo anche dei brani insieme, quindi sì. Sì, fu una bella avventura, insomma.
0: Sì, fra l'altro pensavo, mentre dicevi, che chiaramente per un successo mainstream... Il faccino di Ian McCulloch era sicuramente più appetibile di quello di Adrian Borland.
2: Esattamente.
0: Però ecco quello che poi resta. Adesso, anche riascoltando, insomma, i dischi dei Sound non invecchiano neanche di un giorno, non di un mese o di un anno. E molte delle tracce dei Contemporanei, facendo questo esempio, sono un po' stantie, devo essere sincero, sono ancora tante belle cose, ma qualcosina non lo riesco più a sentire. I Sound li posso mettere tranquillamente sul piatto, che mi piacciono sempre. Comunque, grazie,
2: sai perché,
0: di questo ricordo.
2: Sai perché? Anche perché quando nell'arte c'è verità, non tramonta mai.
1: Assolutamente
2: vero. E lui, in particolare i Sound, erano veramente... Ecco, il The Bunnymen, che io comunque considero un una gran bella
0: band.
2: No,
0: certo, non è che è in discussione.
2: Però hanno comunque ceduto un po' all'estetica, insomma, alla convenienza, sono diventati anche un po' più pop, insomma, se c'era da vendersi un pochettino, perché no, l'hanno fatto tantissimi gruppi, i sound sono rimasti talmente coerenti che chiaramente sono finiti dopo poco.
0: Certo. Senti, però appunto dicevi che ci sono delle cose su cui, insomma, a parte gli ascolti, cose su cui avete già lavorato, state sperimentando. Sono curioso, ci puoi dire qualcosa di più su queste altre cose su cui, insomma, potrebbe uscire un altro album o comunque c'è un progetto?
2: Allora, pronto. Vi do delle notizie proprio fresche di
0: benissimo, wow, benissimo.
2: La prima è che a settembre uscirà un libro illustrato che ho scritto in questi ultimi anni, nel quale parlo di tutti i concerti che ho visto, organizzato e svolto.
1: Ma
2: fatto,
1: che cosa, diciamo, bellissima!
2: E racconto la mia vita passando attraverso tutte queste cose, e quindi racconterò, c'è anche la storia ovviamente di Freezer Tango inserita al momento giusto. Questa è la prima cosa. Il libro tra l'altro uscirà in settembre con un CD che è il mio secondo album solista, e quindi verrà, che poi comunque verrà poi distribuito normalmente. Steve Dal Col, chitarrista, anche lui un disco solista pronto, che dovrebbe uscire anche questo a settembre. E sempre in settembre verrà ristampato The Cock come doppio album,
1: wow,
2: con una serie di inediti o live adesso.
0: Meraviglia.
2: Si sta lavorando la casa discografica. Insomma, c'è un bel po' di cose pronte.
0: Insomma, ecco. Allora, chi ha resistito, insomma, aspettarvi, ha fatto bene.
2: Mentre il disco che non c'è, quello mancante, che vorrei far uscire io personalmente, adesso vediamo cosa fare, perché oltre a questi altri 10 pezzi, perché erano 10 brani, ne avremmo un'altra decina scartati anche dal doppio, e quindi in realtà potremmo far uscire un disco ogni 3 mesi, insomma, volendo.
0: Allora guarda, io da ex vecchio venditore di dischi ti dico, visto che avete pubblicato soltanto il vinile oltre all'edizione digitale di Modern Vintage Wave, fate uscire un bel doppio CD con in un CD c'è l'album e nell'altro ci mettete tutte queste cose, perché insomma,
2: infatti, ma allora il CD c'è comunque
0: di
2: Modern Vintage. Sì,
0: è stato ok, chiedo scusa, non lo sapevo soltanto il vinile.
2: No, è uscito anche il CD. Tant'è che avrei quasi ero azzardato di inserire, visto che nel CD ci sta molta più musica,
1: esatto,
2: qualche pezzo alternativo. Adesso vediamo, che è stata fatta una prima tiratura, potrebbe essere che, sai, nella eventuale ristampa
0: British style, la seconda tiratura della,
2: esatto, per collezionisti,
0: esatto, fatta bene, insomma. No, anche perché della verità io dopo, insomma, chiaramente visto che, insomma, ho vissuto gli anni del vinile, ero felice quando c'era stato il ritorno e tutto il resto. Adesso sono un po'.
2: Ma tu sei, scusami.
0: Sì, io dico, guarda, io ho 60 anni, precisi proprio, infatti quest'anno. Praticamente sono da 3-4 anni ho dichiarato quasi, tra virgolette, quasi guerra al vinile, perché i prezzi sono davvero diventati troppo alti. C'è di fondo, mi è sembrato un po' un ciurlare nel coso dei collezionisti, ma non quelli veri che da 60 anni, come faccio io, fai tenza, andiamo a cercare le cose nei posti più strani, ma dei collezionisti così da rivista patinata. E non lo so, sono tornato a comprare il CD anche perché alla fine ho capito che li uso di più, il piatto per una quotidianità che ho, non riesco sempre a sentire dischi in vinile, invece il CD alla fine me lo riesco a sentire, anche mi porta ancora la mia vecchia macchina, alla fine hanno ancora una vita e quindi sono tornato.
2: Ma sai cosa? Che dal momento che è arrivata la famosa musica liquida, che noi tutti ascoltiamo, da quel momento si è dovuto scegliere un feticcio da portarsi a casa. E chiaramente l'LP è molto più appetibile a livello fisico.
1: Ma anche però estetico proprio...
2: Anche estetico, esatto, cioè, poi, certo. Insomma, dai qualcosa di gustoso. Io mi riguardavo e leggevo le copertine all'epoca 100 volte al giorno, cioè conoscevo a memoria. Anche chi stampava il disco, Grafiche, Cernobbio, non so se vi ricordate.
0: Sì, sì. Vabbè, ecco, comunque l'immagine del vostro album nuovo, ad esempio, è chiaramente un'immagine che nel 12 pollici è favolosa, obiettivamente, rispetto al booklet del CD, non c'è discussione.
2: Però devo dire che il pick up che sta distribuendo il disco e Audio Globe mi hanno proprio detto, guarda che c'è un ritorno del CD, che mi è venuto da ridere, perché e giustamente, come hai detto tu, è perché i CD hanno prezzi che sono assurdi, sia i dischi che, per non parlare di concerti, gli entriamo in un'altra categoria. Un'altra polemica,
1: una polemica assurda.
2: Sì, esatto, e mi dispiace per le nuove generazioni. Però per quanto riguarda il CD, sembra che ci sia di nuovo più richiesta, e chiaramente l'LP costa di più perché ne fanno tirature inferiori. Una volta ne stampavano milioni, adesso ne stampano 30.000 copie, è chiaro che il prezzo si alza. E poi, sempre come hai detto tu, fanno i dischi apposta perché vengano comprati dai collezionisti, che è una cosa ridicola, perché il collezionista si deve procurare i dischi in un altro modo, non comprarli quelli già fatti per lui.
0: Esatto. Qua arriviamo all'argomento del come si chiama, mi sfugge la parola, la manifestazione che c'è ogni anno, il Record Store Day, una delle grandi buffonate degli ultimi anni, era partita come una cosa molto bella, con un supporto, un aiuto ai negozi di dischi quando era iniziata un po' la crisi. Adesso è diventata una buffonata, anche perché tu mi metti il disco del Record Store Day, poi lo dai anche al centro commerciale per dire che cazzo di... non mi sembra che forse Paul Weller si è incazzato 4-5 anni fa, dicendo vabbè, io non ne voglio sapere più niente, perché in pratica tipo non so, aveva fatto 1000 copie del disco, sapeva che non so, un negozio importante ne aveva vendute una decina, ne aveva trattenute una cinquantina per venderle qualche mese dopo il Record Store Day a prezzi, cioè non ha senso tutto questo, davvero non...
2: come i biglietti per i concerti,
0: e questo uguale. È davvero
2: uguale. Stessa truffa,
1: bravissimo.
0: Tra l'altro questo è ancora forse anche peggio con i biglietti, perché tu praticamente ti impegni anche diversi mesi prima che c'è un evento, che poi può essere che non ci puoi andare o perché non so, stai male, cioè cavoli,
1: sostenere poi dei costi altissimi,
0: invece di essere nota pagavi di meno perché tu anticipavi e devi dargli una mano. Adesso invece praticamente quasi vieni punito perché decidi di vedere un concerto 6 mesi prima. Vabbè, mondo strano.
2: No, del resto i promoter è come nel calcio, i promoter accettano i cachet stratosferici, le rockstar vedono che li prendono e quindi ne domandano sempre di più, cioè, è una cosa che, e dopo e tutto si scarica su chi va a vedere il concerto.
0: Senti, mi fai ricordare che non mi sembra di aver letto che, a proposito poi anche insomma degli anni gloriosi della New Wave, penso a IQ di Robert Smith, che nel suo ultimo tour, se non sbaglio, invece ha preteso che ci fosse una sorta di tetto sui biglietti, che non andassero oltre una certa cifra, che insomma...
2: No, ma ce ne sono artisti che tentano di imporre il biglietto. Il problema è che intanto loro ormai decidono poco, perché le case discografiche, esatto, che non vendono più una mazza, hanno il controllo dei live, e quindi immagina, etica e compagnia bella non esistono minimamente. Se metti l'artista, poteva anche averla, decidono ben poco gli artisti. E dopo, comunque, se anche io impongo il biglietto del mio concerto a 20 euro, ma se uno il bagarino li rivende, io non posso controllarlo, capito? E quindi insomma è una storia che temo non finirà mai.
0: Senti Carlo, siccome, come puoi immaginare, insomma, andrei avanti per ore a chiederti cose, io ti lancio un appuntamento nel futuro, ovvero quando uscirà il libro, che insomma mi sembra davvero appetitosa come occasione, così tornerò a tormentarti, a chiederti un po' di vecchie cose.
2: Perché certo, figurati.
0: È una felicità, insomma, per me poter fare questa chiacchierata. Però appunto abbiamo dei tempi per cui ci dobbiamo lasciare, ma prima di salutarti e di sentire un'altra traccia dell'album, volevo chiederti una cosa di cui sei una cosa che non hai detto che sia poi un pezzo, ma la sensazione di cui sei più contento e orgoglioso di questo nuovo album.
2: Allora, ti dico, ero un po' prevenuto sul fatto di, come dire, far uscire una cosa così, così omogenea, per il solito motivo che ti ho spiegato prima. Riascoltandolo tutto insieme, devo dire che mi ha quasi sorpreso un po'.

0: le persone, insomma, chi l'ha ascoltato è rimasto così, specialmente anche i ragazzi giovani, quello veramente mi dà felicità, nel senso che vuol dire, insomma, a parte quello che abbiamo fatto noi, vuol dire che la gente ha voglia di ascoltare ancora musica, insomma, perlomeno interessante.
1: Ma assolutamente, Carlo, e questo Modern Vintage Wave ha un mood appunto che funziona benissimo,
0: Bene, mi
1: assolutamente.
0: fido di te.
2: Considera che lei è la mia badante
1: Non è vero.
2: praticamente. Ventina d'anni meno di me, mi gestisce un attimino quando c'è un momento di difficoltà, a parte gli
0: Ciao, sì,
2: scherzi.
0: del resto hai 60 anni.
2: Guarda, lasciamo perdere perché poi pensavo fosse niente, invece poi c'è differenza subito. Dalla mezzanotte già c'è la differenza. Comunque, scherzi a parte, devo dire che non è poche cose che mi fanno sentire ancora non giovane, perché sarebbe una sciocchezza,
0: Ma vivo, dai,
2: ma
0: almeno
2: bene con me
0: vivo.
2: stesso e la musica, sì. Non mi delude mai, non mi delude mai la musica. Anzi, mi fa svegliare con piacere. Senti, Carlo, grazie a te, grazie anche ai tuoi partner in crime, e speriamo di intercettarvi presto. Attendiamo con una certa trepidazione le cose che ci hai anticipato. Siamo davvero contenti di tutto questo. E niente, grazie, grazie davvero. Alessia, cosa andiamo a sentirci per salutare i
1: Volevo
2: suoi
1: anch'io
2: genitori?
1: ringraziare Carlo tantissimo, grazie per tutte queste anteprime succose che ci hai regalato. E ci salutiamo con un pezzo molto bello che si chiama Non sei raggiungibile.
2: Eh sì, bella canzone. Carlo, grazie, grazie davvero.
0: Grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie.
2: A presto, a presto.
0: Ciao.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show, Radio

0: Giovedì 14 maggio sono le 22 e 10 minuti primi, siamo un pochettino in ritardo sulla tabella di marcia, adesso faremo due chiacchiere con il cantante e chitarrista degli October, formazione che ha pubblicato un disco molto molto bello da qualche settimana, ma intanto abbiamo ascoltato uno spottino che ci ricorda che domani sia il weekend lungo, il venerdì, cioè il venerdì sera, c'è alle 22.45 c'è Super Soul dell'amico Spartaco Superanima, che so essere tra l'altro un Super ascoltatore Soul affezionato di Frestate, quindi gli mando i saluti se ci sta ascoltando con grande piacere. Bene, siamo arrivati, quindi insomma Alessia, prima di parlare con gli October ci andiamo ad ascoltare una loro traccia, che dici?
1: Assolutamente, fra ci andiamo ad ascoltare la mia traccia preferita di questo nuovo disco degli October, che si chiama Dancing Like an Idiot, e ci ascoltiamo For Elizabeth.

0: Gianluca, ci sei? Gianluca, ci sei?
1: Sì, ci sono, mi sentite?
0: Sì, ciao Gianluca, benvenuto su Fresh Start.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, grazie di essere con noi, soprattutto grazie per questo disco che insomma parte la stragrande con...
0: Alla grandissima, questo pezzo è molto figo, posso dire, molto potente. E poi soprattutto You're the Queen of the Disco, è una cosa che sento molto mia, devi sapere Gianluca che io ho un passato da indie dancer proprio molto intenso,
1: Perfetto,
0: diciamo.
1: allora è a te dedicata.
0: Esatto. Veramente è un disco molto bello e questo pezzo,
1: Grazie.
0: appena l'ho sentito, ho detto wow, mi ha riportato subito al sound degli Interpol, che è uno dei miei gruppi preferiti, assolutamente, e che tornerò a vedere il 16 luglio a Bologna. Ci sarete anche voi, magari?
1: Stiamo pensando di venirci, certo, assolutamente. Io l'ho già visto un po' di volte gli Interpol, che
0: Anch'io,
1: sono una delle mie band preferite.
0: anch'io.
1: Quindi,
0: Anche se sai che io qui, Gianluca, ci ho sentito forse più gli Editors, è il
1: Anche,
2: tuo primo album. Che dici?
1: assolutamente, sono tutti riferimenti e sono stati
2: Ma
1: parte dei
2: belli,
1: miei
2: però, riferimenti
1: ascolti.
2: belli.
1: Beh, diciamo che poi quando le robe ti fanno, che ascolti ti fanno stare bene, hai anche voglia poi di un po' di omaggiarle, non so come
2: Certo.
1: dire.
2: Sì, no, ma io quando dico riferimenti belli intendo dire che, cioè, che questa è una cosa che poi mi fa impazzire di gioia. Queste cose voi le avete prese e le avete fatte vostre, cioè non c'è nulla di appiccicaticcio, non ci sta maniera, cioè c'è sentire una sonorità, farla propria e metterla su musica, scrivere un pezzo nuovo, liriche, musica, arrangiamento, cioè questo è un pezzo degli October, però è bello comunque che sia... che ci sentono sono delle sensibilità, d'altra parte, cioè, penso che faccia parte delle nostre vite, no? Che dici?
1: Assolutamente, assolutamente. Secondo me non bisogna. Cioè, è un linguaggio che abbiamo
2: Bravo, linguaggio,
1: imparato negli
2: bravissimo.
1: anni e poi inevitabilmente diventa qualcosa di personale. Poi che ci sia riferimento, io non ci trovo niente di male. Nel senso, anzi, cioè, io sono cresciuto con quella musica è
0: Certo.
1: inevitabile che nello scrivere in qualche modo cerchi quelle atmosfere, quelle sensazioni, quelle cose lì.
2: Comunque, a me una delle cose che ha colpito di più del vostro album di debutto, perché ricordiamo che stiamo parlando di un album d'esordio, che anche se avete già avuto delle esperienze musicalmente parlando, è comunque un disco importante, il primo, è che l'estrema musicalità comunque di fondo di tutte le tracce, di come... Cioè, il vostro è un disco che in macchina si sente da Dio, proprio si sente
0: Ah
2: bene.
0: sì, è perfetto questo per la macchina, è un disco
2: È
0: perfetto,
2: vero?
0: assolutamente.
1: Allora, poi noi siamo sempre molto critici su quello che facciamo, nel senso che in realtà è un disco di cui siamo molto contenti e hai fatto l'esempio della macchina. La macchina è il test, è il banco di
0: Grandissimo,
1: prova.
0: per me il test the best, se funziona in macchina, ragazzi, funziona ovunque.
1: Assolutamente, guarda, cioè, leggevo un articolo, un'intervista a Jack White, che nel suo studio lui i dischi che produce li testa sulla macchina che ha parcheggiato
0: Fantastico.
1: davanti allo studio, quindi, quindi sì,
2: Fantastico.
1: funzionava nel viaggio, quindi per noi eravamo già contenti.
2: E funziona anche la scaletta, secondo me. Mi piace anche proprio l'ordine delle tracce, come gli episodi più tirati, che poi dopo arrivano quelli con un mood un po' diverso. Ma quindi io alla fine quello che appunto mi ha... Poi mi ha messo voglia di intervistarvi, appena sentimo il promo, grazie all'agenzia insomma con cui lavorate, era proprio questa omogeneità di fondo, di niente cadute di tono, un disco con uno standard molto molto alto. Questo mi è piaciuto
1: Grazie.
2: tanto.
1: Beh, allora è stato un disco omogeneo, sì, anche perché è stato creato in sala prove proprio alla vecchia, non so come dire. Ci siamo messi lì,
2: Bene.
1: abbiamo iniziato a scrivere le canzoni e sono venute fuori Gli October sono un progetto più o meno, cioè abbastanza fresco, ce ne siamo insieme da
0: Recente,
1: 2
0: sì, ho
1: anni.
0: letto che sì, dal
1: Sì.
0: 2024 vi siete formati nel 2024, giusto?
1: Esatto, esattamente. Quindi abbiamo comunque scritto in un periodo molto, molto, molto limitato di tempo. Abbiamo scritto un sacco di pezzi, poi ne abbiamo scelti 9, però in realtà ne abbiamo scritti almeno il doppio. Alla fine, quindi il suono era quello, il nostro modo di fare musica era quello in quello specifico periodo, quindi sì, anche secondo me suona molto omogeneo, però poi io sono parte della band, quindi sono di parte, però mi fa piacere sentire che si sente questa roba in qualche modo. È stato proprio il raccontare un momento preciso, un periodo di tempo preciso, e quindi in questo senso sì, è molto omogeneo anche nei testi. C'è un filo conduttore molto, molto, poi si parla, sono 9 canzoni d'amore sostanzialmente, però evidentemente guardandolo poi da fuori e pensando al periodo che è passato, ha senso, è quasi un concept album, non so come dire.
2: E c'è qualcosa anche dietro il titolo, dietro il pezzo che dà il titolo a tutto il disco, questo ballare come un idiota, ha a che fare un po' con questo momento che tu, di cui parli?
1: Beh, guarda, sì, assolutamente, perché nasce da quella sensazione che hai di inadeguatezza, ma almeno che io poi provo quotidianamente, spesso, quindi di sentirmi fuori posto, di sentirmi, ma non perché voglio fare lo strano o il diverso, ma semplicemente perché spesso vivi in un contesto, poi noi siamo a Milano, Milano è una città estrema per molti punti di vista e molto spesso ti fa sentire magari inadatto, anche
0: È
1: se
0: vero, è
1: penso
0: vero.
1: alla musica, no? O ai social media, cioè, facciamo di tutto per essere accettati e molto spesso ci forziamo in qualcosa che poi ci rende degli idioti, no? E quindi ci piaceva questa immagine di uno che balla come uno scemo, come un idiota, in mezzo, perché non sa non è se stesso, sostanzialmente è un po' questo, cercare di, no? Quando ti forzi diventi un idiota.
0: Ma secondo me, Gianluca, Dancing Like an Idiot ha anche un'accezione positiva, perché perlomeno per me ballare è anche un atto molto liberatorio. E appunto proprio
1: Assolutamente.
0: Dancing Like an Idiot, cioè fallo in quel modo, e libera completamente
1: Esattamente.
0: te stesso. Cioè, per me, io l'ho interpretata anche con questa accezione qua, quindi è un titolo molto figo.
1: Infatti è un po' quello che dici viene detto poi in For Elizabeth, esattamente, cioè
0: Ecco.
1: questo bisogno di essere quello che ti senti di essere, e alla fine cosa fai? Balli, balli perché ti lasci andare, il concetto del ballo è lasciarsi andare,
0: Esatto.
1: accettarsi istintivamente quasi, quindi sì, c'è assolutamente un'accezione positiva perché alla fine chi se ne frega? Sono un idiota. Sì, sono un idiota,
0: E voglio
1: ammazzatemi perché.
0: ballare come un idiota.
1: Esatto. E voglio essere un idiota.
2: Mentre voi parlavate di questa cosa, mi è venuta in mente l'immagine del primo Jarvis Cocker, quando ancora i
0: Oh.
2: Pulp non avevano successo, e lui che con quei suoi balletti lì, che forse lo prendevano per un idiota, e adesso la gente poi dopo si è messa a impararli davanti allo specchio, questi balletti. E mi viene da pensare un po' alla
1: Esatto.
2: parabola di come poi dopo quello che ci fa sentire inadeguati, come dicevi prima tu, poi dopo è anche la nostra stessa forza, non è vero?
1: E certo, ma bisogna cioè ci rende differenti, nel senso, l'omologazione non è poi così interessante, no? Per quanto, quindi, cioè anche se quell'idiozia può anche essere in realtà quella cosa che ti rende diverso, no? Quindi sì, mi piace l'accezione positiva che ci avete visto, perché è reale, quindi.
2: E tra l'altro, tornando al discorso del car test, questo è un disco che non si skippa, no, si sente, non
0: Esatto.
2: saltiamo prezzi, non saltiamo tracce, ce le sentiamo tutte. E a proposito di queste, c'è poi chiaramente ognuno ha la sua favorita, la sua preferita, e la mia è Specials, è un pezzo che mi piace particolarmente. E ti volevo chiederti un pochettino la storia di questa traccia.
1: Allora, questa canzone, beh, allora, pa parlo della produzione, secondo me questo è uno dei pezzi che è venuto meglio nel disco, nel senso che ha è molto melodica in realtà, è la più
2: Certo,
1: pop forse del
2: certo.
1: disco, che non è per forza un male questo,
2: Quando è di
1: ma.
2: classe un pezzo è una balla d'up tempo di serie A, ecco.
1: e dà una bella spinta. Per quanto riguarda il testo, è perfettamente in linea con il concetto di questo disco, nel senso che ti trovi a vivere situazioni in cui sei sempre scomodo, anche nelle relazioni, o magari ti senti scomodo, hai una persona accanto che dorme e ti chiedi ma che cosa stiamo facendo? La guardi mentre dorme e dici ma dove siamo? Cosa stiamo facendo? Però alla fine qualcosa succede sempre, qualcosa di bello, poi scoppia nel ritornello, no? Qualcosa di... E quindi parla di questo, parla la canzone di amore anche questo, parla di un rapporto speciale che con le sue ombre, con i suoi momenti belli, ma insomma, con il buio e la luce, questi contrasti che poi rendono speciali le cose. Se no sarebbero un po' piatte, per quanto mi riguarda.
2: Certo.
0: E siccome ne abbiamo parlato, Gianluca, adesso ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo Specials.
1: Oh yeah.
2: Di ottobre.

0: E questa splendida traccia che una volta si diceva c'ha un tiro pazzesco, è il pezzone che secondo me gli Strokes un po' di anni che non riescono a fare, mentre invece gli October Made in Italy lo hanno fatto, Specials. Gianluca, che ne dici?
1: No, scusa, non ho capito, è andato un po'.
0: Dicevo che questo è secondo me il pezzo che gli Strokes da un po' di anni non riescono a fare, mentre voi invece l'avete fatto un pezzone.
1: Ma magari, ma... Mi piace che tiri fuori tutte le band che abbiamo amato, sì, magari gli Strokes ne hanno fatti di molti più belli.
0: Però negli ultimi album, un pezzo come Specials, se ce l'avessero avuto, avrebbero avuto sicuramente qualche punto in più, te lo dico, guarda, da appassionato. Grazie, grazie. Questa è una canzone, è proprio, ecco, una canzone bella, tonda, fatta proprio bene.
2: Allora, grazie. Volevo ricordare, amici di Fresh Start, che gli October hanno delle date in programma. Il 29 maggio suoneranno a Bologna, la città del mio cuore, al Freak Out. Il 21 giugno a Modena, a Fuso Orari. E il 3 luglio a Brugherio, al Masnada. Hai delle date da aggiungere, Gianluca?
1: Allora, in realtà quella del Masnada è stata anticipata al 19 giugno.
2: Ah, quindi, ecco, qui non ho aggiornato.
1: È stato un aggiornamento recente, ecco, quindi
2: a giugno.
1: A giugno, 19 giugno al Masnada, a Brugherio.
0: E poi c'è Milano.
1: Il 21 a Modena.
0: E poi c'è Milano il 15 giugno, Milano, giusto?
1: Sì. Sì, esatto, al Baccherita, che è un locale che ci ha ospitato da sempre, con cui abbiamo un rapporto di amicizia, fa delle robe belle. E alla fine trovare dei locali dove si suona a Milano diventa sempre più difficile, anche se quindi bisogna supportare la gente che fa suonare le band.
2: Assolutamente sì, Gianluca.
1: Esatto.
2: Ma ascolta, delle date al centro-sud non ci sono in programma?
1: Ci stiamo lavorando, ci piacerebbe venire su Roma e da lì, ecco, poi spostarci.
2: Venite dalle nostre parti, esatto.
1: Ma molto volentieri, guarda. No, in realtà adesso stiamo lavorando anche con un booking e anche con band di amici di Roma e di quelle zone.
0: Bene, benissimo.
1: Stiamo organizzando un po' di robe. Meno male, bello, sono molto contento di girare un po' finalmente.
0: Beh, poi insomma, questo è un album che merita di essere portato in giro, dai, insomma, è proprio un mood da live.
1: Devo dire che ci stiamo divertendo, ma poi il disco, la cosa che un po' ci inorgoglisce, ma nel senso che ci diverte, è suonato totalmente dal vivo, nel senso impresa diretta, a parte la voce che è stata registrata dopo, ma... impresa diretta in quartetto senza sovraincisioni, quindi questa roba è proprio un live, quel disco lì, quindi siamo, anche questo è bello, e quindi dal vivo è molto bello suonarla perché c'è quella pacca lì e noi siamo felici.
0: Ma che poi, Gianluca, penso che sia comunque importante anche poi il musicista stesso si diverta mentre fa qualcosa, no? Che dici? Penso che dai di più se ti stai divertendo.
1: Assolutamente, certo, ma infatti poi adesso abbiamo fatto incredibilmente abbastanza date da quando poi è uscito il disco, da quando c'è questo progetto, e ogni data che facciamo diventa sempre più divertente, c'è anche sempre più gente, altra
0: fantastico.
1: Cosa che non c'è, e quindi sì, ci divertiamo un sacco, devo dire che siamo spesso la musica poi viene un po' anche sul concetto del funziona, non funziona, rovina un sacco di cose. Adesso noi stiamo facendo questa cosa perché ci piace suonare, perché ci piace scrivere le canzoni. E senza menate, questa roba ci sta facendo divertire un sacco. Quello che dovrebbe essere la musica, per quanto
2: esatto,
1: mi riguarda.
2: Assolutamente.
0: Certo.
2: Gianluca, come mai la scelta di questo nome, October? Sono curiosa.
1: Torniamo sempre ai nostri riferimenti, perché... siamo dei fan degli U2.
2: Ecco, io là volevo arrivare, perché io ho pensato proprio agli U2, quindi allora, ci ho preso.
0: Sai, non ci avevo pensato
2: e
0: invece.
2: E io invece sì, Fra.
0: Non ci avevo proprio pensato, October. Racconta.
1: Allora, October è uno dei miei pezzi preferiti.
2: Bellissimo.
1: È in un album che secondo me non è il migliore degli U2, ma quel pezzo, per quanto mi riguarda, ha tutto quello di cui ho bisogno, cioè l'emotività di cui ho bisogno quando sento una canzone. E da lì, quindi, mi piaceva il nome, mi piaceva il suono, mi piaceva anche il fatto che sia un nome autunnale, l'autunno.
2: Sì. Perché questo sound si lega un po' alle atmosfere autunnali. Anche.
1: Io per quanto mi riguarda la malinconia è un po' il sentimento in cui mi crogiolo.
2: Ah, non me lo dire, non me lo dire.
0: Sai che sai?
1: Guarda,
0: No, di tu.
1: Ma no, sto dicendo solo, guarda, a Milano adesso piove, io sono felice.
2: Ecco.
0: Senti, no, stavo pensando, poi quando insomma, da un po' di tempo mi succede questa cosa che durante le interviste poi sento parlare qualcosa e parto proprio per altri luoghi. Sentivo che forse October, in quei tempi, fu spinto a essere pubblicato perché forse la label voleva monetizzare sul successo di Boy e quindi c'era questa voglia di spingere a un nuovo album. E questo lo ha un pochettino forse penalizzato, però ci sono grandi tracce, probabilmente con un po' di gamba sarebbero andate a finire tutte quante in War, forse, senza quelle tracce un pochettino che vanno un po' a penalizzare tutto l'album, che alla fine non è, come dici tu, uno dei migliori della band, però in anni in cui obiettivamente erano dei remida, quello che toccavano era...
1: Ma loro stessi lo dicono, cioè è stato un album di canzoni un po' abbozzate, nel senso non finite, come dici tu, se magari avessero avuto un po' più di tempo sarebbero andate in War oppure sarebbero diventate qualcosa di più.
0: Guarda, io Gianluca comunque... questa sera sono molto contento della puntata che stiamo facendo e che sta per finire, perché credo che vi avete avvisato due band che hanno tirato fuori due splendidi dischi, stiamo facendo ascoltare musica bella e pensavo che nel, se vogliamo chiamarlo un po', nel restringersi della passione verso il rock delle nuove generazioni, vedo che comunque i giovani che sono ancorati ancora al suono di una band, al suono degli strumenti eccetera, comunque sono legati a delle sonorità che amiamo penso entrambi, quindi comunque si sta scegliendo forse in maniera sotterranea, ma piano piano si comincia a vedere qualcosa, che anche nuove generazioni, se scelgono il rock, scelgono il rock anche che nasce negli anni 80, quello che viene da dopo il post-punk, insomma mi sembra una bella cosa, che dici?
1: Ma assolutamente, poi sfondi una porta aperta, sono i miei ascolti nel 2026, ascolta quella roba lì, quindi beh cavolo, c'è stato un periodo dove la rock era magico, no? Se penso a banalmente anche a Mew2, per me cioè, toccava, tutto quello che toccava non diventava oro, ma in realtà c'era un talento incredibile, quindi hanno fatto delle grandi cose, cioè, ci sono stati artisti pazzeschi, poi in realtà anche negli anni 2000, primi 2000, se penso agli Strokes, gli Interpol, certo, gli Editors, comunque certo. Anche loro hanno saputo portare a loro modo un'interpretazione della New Wave.
2: Assolutamente sì.
1: Gli Strokes magari no, penso che gli Editors e gli Interpol.
2: Ci fu quel ritorno, ci fu questo ritorno in quegli anni appunto potente della New Wave.
0: Sì, però poi dopo non si è più perso, capito? No. Cioè è diventato un po' in DNA, come erano certe sonorità, come non so, il rock tradizionale, penso a una band come non so, i Doors, che nel corso dei decenni restavano sempre. Adesso anche quelle sonorità lì sono diventate un po' patrimonio comune di chi sceglie ancora di ascoltare comunque la musica suonata.
1: Sì.
0: Mi sembra cosa buona e giusta. Senti.
1: Mi sembra cosa buona e giusta, esatto.
0: Gianluca, una traccia con la quale poi ti andiamo a salutare, perché ormai abbiamo già sforato qualche minuto, è quello che poi è stato l'ultimo singolo pubblicato prima dell'album, Ian Tu. Anche qui credo che ci sia stato un bel lavoro di Cesello in sede di produzione. È un'altra traccia, secondo me, molto ben fatta. Che mi dici di Ian Tu?
1: Ian Tu è uno dei miei pezzi del cuore, diciamo.
0: Allora andiamo d'accordo, insomma.
1: Perché anche questo, secondo me, a livello di produzione è venuto molto bene. A mio gusto, un tiro che mi piace proprio tanto. Poi c'è un uso smodato del falsetto che io amo, ma è stata veramente una guerra. E quindi poi è molto bella suonare dal vivo, ci esaltiamo tantissimo, quindi c'è un sacco di, proprio a livello emotivo è bello suonarla, è bello ci piace, insomma. È stato uno dei primi pezzi che abbiamo scritto in realtà, quindi...
0: Ed è scelto poi il momento giusto, insomma, per tirarla fuori.
1: E poi, esatto, poi Yantu, questo nome esotico che in realtà è un acronimo.
2: Io di cosa? Di cosa? Forse, ma se,
1: quello che diciamo nel ritornello, you are not the only one,
2: ah,
1: quindi...
2: ecco, ecco.
1: Però ci piaceva questo suono un po' giapponese.
2: È vero, fa tanto cos'è. Giappone, molto, è vero, fa esotico questa cosa, è molto, vero, molto carina.
0: Bene, bene, a me ha fatto pensare ai Sundays, visto?
2: Vedi?
0: Bene, benissimo. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie davvero, Gianluca.
0: Ma soprattutto...
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
2: Anche
0: guarda,
2: per noi.
0: Grazie a te, a Dario Giordano, al basso, Paolo Soffientini, esatto, alla batteria, e Davide De Benedetti ai synth, ovvero gli October, per questo Dancing Like an Idiot, pubblicato su What the Fats Records lo scorso marzo. Penso una delle cose più belle uscite quest'anno in Italia, e vi auguriamo,
1: grazie,
0: di suonare il più possibile quest'estate,
2: esatto,
0: e speriamo di incrociarvi.
1: Magari venire giù da voi a salutare.
2: Sarebbe molto, davvero molto bello.
0: Sarebbe
2: Gianluca,
0: bello, e comunque se no, insomma, a Roma non è detto che non facciamo una scappata.
2: Beh, noi a Roma, qui a Roma, noi c'è molto comoda, esatto.
1: Bene, bene.
0: Gianluca, grazie di tutto, saluta appunto i tuoi amici, e
1: certo,
0: ti lasciamo su Yantu, e penso che...
2: Gran pezzo.
0: Grazie davvero, grazie.
1: Grazie a voi, a presto, grazie
2: ciao
1: mille.
2: Gianluca, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Bella,
1: molto bella. Era Ian Too degli October, che fa parte appunto del loro disco d'esordio, Dancing Like an Idiot. Ragazzi, mi raccomando, ballate sempre come gli idioti, perché fa bene, vero Fra?
0: Aspetta, e poi ricorda, perché tu sei?
1: Io sono the queen of the dance floor, the queen of the disco.
0: Guarda, come ti ho già detto in privato, cioè quest'estate dobbiamo fare un set insieme. Yes. Assolutamente. Guarda, non c'ho tantissima voglia di mettere musica, ma insieme a te questa la voglio fare. Comunque, ragazzi,
1: ci facciamo ballare.
0: 22 esatto, 22:44, siamo arrivati, insomma, lunghi come spesso accade. I nostri 15 minuti li abbiamo presi, ma li facciamo diventare qualcosinetta di più, perché vi andiamo a salutare con un'altra traccia che mi è piaciuta, e poi mi piaceva anche proprio come mood per salutarvi. E sto parlando del nuovo singolo di quello che viene definito l'uomo col sax dal Lago d'Orta, ovvero sia Franco Blu, una traccia notturna e cinematografica che si muove tra hip hop, R&B e venature jazz. Una traccia che va verso un EP d'esordio previsto per il giugno di quest'anno, quindi ci stiamo avvicinando. Appunto, Franco Blu, profilo un po' enigmatico, però questa traccia è davvero bella, ed è il modo con cui vi salutiamo. Il pezzo porta il titolo di Come la notte. Alessia.
1: Ciao amici, ci ascoltiamo Come la notte e ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Feste degli altri, ritornare tardi solo perché non ti va, lo faccio apposta.

città quanto mi costa portarti a cena. Ma il Sevi suona note rotte con la voce di chi ha dato tante botte.

0: in real life.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Buon pomeriggio da Francesco Bibone in questo 16 maggio, sabato, qui naturalmente su Radio Start. È iniziato un nuovo appuntamento con Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album della settimana scelto da Radio Start. Album della settimana, che in una settimana appunto piena di ottime uscite, è stato Train on the Highland di Aldous Harding. Album che ha avuto diversi apprezzamenti sia sulla stampa italiana che su quella internazionale. E grazie appunto alla lettura delle recensioni andremo un pochettino sia raccontare, in qualche modo anche celebrare, questo che è stato il nostro Album of the Week. Iniziamo subito ascoltando quello che il 3 marzo fu il primo brano rilasciato come primo segno di un album che stava per essere pubblicato. Il primo singolo per Aldous Harding portava il titolo di One Stop.

questa era appunto One Stop, prima traccia ad essere rilasciata all'inizio di marzo per Aldous Harding in quello che sarebbe poi diventato Train on the Island, il nostro album of the week che stiamo provando a raccontare qui nella puntata di Diga 33 Focus, che è l'approfondimento della rubrica quotidiana che va dal lunedì al venerdì alle 15.30, Diga 33, dove vi facciamo ascoltare solitamente tre tracce dell'album senza presentazione, soltanto con un jingle in apertura e chiusura. Ma iniziamo leggendovi una recensione. Partiamo dal sito web Sentire Ascoltare, recensione a firma di Antonio Pancamo Puglia, e mette un 7.3 a Aldous Harding e scrive così: ad ogni nuovo disco di Aldous Harding la sfida è sempre la stessa. Come definire un artista che è, per sua natura indefinibile, una che ha fatto dell'essere sfuggente una costante, dell'essere stramba una cifra, dell'essere fuori squadra una ragione artistica, restando tuttavia in una dimensione pur classica e riconoscibile nei suoi elementi costitutivi, ma inafferrabile nel suo insieme, in un trasformismo continuo, mai fine a se stesso, eppure ogni volta non meno che disorientante, quando addirittura non sconcertante. Una che non puoi né ignorare né, anche a fronte del massimo dello scetticismo, non restarne intrigato. È senz'altro questa la radice del fascino indiscutibile e magnetico che la nostra Hannah esercita da una buona decina di anni su un pubblico sempre più affezionato, attento e numeroso, disposto a seguirla ciecamente, se è vero che il suo disco ad oggi più weird e incatalogabile, ovvero Warm Chris del 2022, è riuscito appena 4 anni fa a piazzarsi in vetta alle patrie classifiche neozelandesi, conquistando elogi ad ogni latitudine. Con la sua imprevedibile eccentricità, le arguzie pop, le volute ricercate, storture e arti, quell'album sparigliava le carte e mandava una volta per tutte il tavolo per aria, ridisegnando i confini della carriera della sua attrice nell'offrire una nuova ipotesi di cantautorato. Se dirla folk singer è ormai da tempo riduttivo, a occhio già da designer, i nomi di Kate Bush, PJ Harvey e Kate Le Bon possono giusto alla bisogna dare qualche appiglio, senza mai cogliere cosa significa essere una cantautrice per la ragazza che si fa chiamare Aldo, che adesso ci guarda ineffabile con la faccia dipinta di blu, un omaggio a Modugno, ai Puffi, ad Avatar, o semplicemente un ammiccamento alle Blue Woman del testo di Coates. Molto probabilmente sì. E ci guarda appunto dalla copertina di Train on the Island, quarta collaborazione di fila con John Parish, che iniziò in tempi non sospetti con Party nel 2017, che aggiunge un nuovo pezzo al puzzle rinnovando l'enigma. Il teatro sono ancora i Rockfield Studios in Galles, da sempre patria degli eccentrici da cui è stata adottata, con le compassate di Meli Llewellyn all'arpa, Joe Harvey White alla pedal steel, Thomas Pauly al sintetizzatore, Sebastian Rochford alla batteria e il fido Hugh Ewans, Age Oaklin. Ebbene, al posto della smarcata Freakery del predecessore arrivano 10 nuove canzoni oniriche, sospese e minimali, una nuova ulteriore forma di songwriting mutante, colma di suggestioni liriche e di pennellate impressioniste, intrisa di amabile surrealismo e, benché caratterizzata dall'usuale camaleontismo vocale e non solo, persino normalizzata. A colpire stavolta è proprio l'assenza di impatto immediato, una morbidezza violenta. Stiamo giocando d'ossimoro. A partire dai pochi tocchi di Rose in I Hate the Most, si insinua, suono dopo suono, verso dopo verso, lasciando che parole, interpretazione e paesaggio sonoro facciano il lavoro di seduzione. Un disco di ambiente, con i personaggi volutamente sullo sfondo o sfumati, con pochi ma decisi tratti a disegnare la scena tra

strumenti jazz, blues e soul, e raggi di luce e di colore. E pensiamo a Venus in Designia, un indie folk ad altezza Gobi Twins in duetto con Oakland, oppure l'avventurosa One Stop, appena ascoltata, in cui rievoca un incontro silenzioso e imbarazzato con il vero John Cale, concessioni al folk delle origini e poi esplorazioni soniche inevitabilmente per Ishiane, con tanto di solo di arpa sul finale. Ma è una normalizzazione solo apparente, solo da una Herding è lecito aspettarsi certi immancabili non sequitur lirici, la professora di Worms, i siciliani che raccolgono vongole da title track, i cani coperti da spessi cappotti in coats, e precompositivi, la coda di One Stop che riappare alla fine di San Francisco con chiave e registro vocale mutati, una reprise, una canzone nelle canzoni, nonché colpi di teatro come la deliziosa e barocca If Lady Does It, uno dei miei pezzi preferiti, nota per noi, funambolica e fiabesca nei cambi di tono e fraseggi, e Coz, una Come On Billy che sul finale si permette di sbeffeggiare Hey Joe, tra cori fantasmatici, falsetti parodistici e citati nonsense del testo. Insomma, non un passo avanti, ma uno, anzi tanti, di lato, o meglio, in ogni direzione. Anche stavolta inutile cercare di capire, basta smettere di provarci. E questa appunto è la recensione su Sentire e Ascoltare a firma Antonio Pancamo Puglia, una recensione bella, devo dire, mi è piaciuta. E continuiamo ad ascoltare pezzi da Train on the Highland, il nostro album of the week qui su Radio Start, e lo facciamo con quello che è stato poi il secondo singolo rilasciato. Eravamo al 9 aprile quando è stata pubblicata Venus in Designia, e noi è quella che ci andiamo ad ascoltare.

E questa era Venus in the Zinnia in duetto con Age Oaklin. Aldous Harding, l'album Train on the Island, lo stiamo raccontando qui in Diga 33 Focus, il nostro album della settimana per Radio Start. Chiaramente, essendo sabato, ormai sono usciti già da ieri i nuovi album, li stiamo ascoltando, li stiamo votando e poi saprete lunedì sui nostri social qual è il nuovo album prescelto. Devo dire che questa settimana non è piena di gran bei dischi come quella che appunto stiamo raccontando. Davvero, venerdì scorso era stato un cosiddetto Big Friday. Comunque, andiamo avanti con la lettura delle recensioni, passiamo dal web alla carta stampata. Nello specifico passiamo al mensile Rumore, che recensisce l'album di Aldous Harding con la firma di Daniela Liucci nel numero che è attualmente in edicola. Prende un bel 85 centesimi e scrive così: non lo farò mai più finché non avrò voglia di rifarlo. Con Aldous Harding è impossibile decifrare con assoluta certezza metafore e versi criptici e scovare significati reconditi dietro parole scelte spesso più per potenza fonetica che per definizione. Tantomeno svelare il volto dietro le infide maschere che indossa. Meglio immergersi nei suoi universi, salire per esempio su quel treno che percorre l'isola del suo immaginario e godersi il viaggio. Il quinto album della cantautrice neozelandese vale il biglietto per quel folk teatrale nella costruzione ma sincero nell'esecuzione, recitato ma privo di orpelli, carico di luci ed ombre ma mai prepotentemente drammatico, tagliente eppure sottilmente ironico. Sempre e comunque audace, ma anche capace stavolta di adunarsi, di farsi acustico, accogliente, caldo, insinuarsi nell'anima e restarci. Brava, brava Daniela nel fare questa recensione senza citare neanche una traccia, ma dare un senso abbastanza compiuto di quello che è un po' l'animo di tutto l'album. Album che un giorno prima della pubblicazione rilasciava una terza traccia come singolo, ed era la closing track di tutto l'album, ovvero sia Coats.

E questa era la terza traccia rilasciata come singolo prima della pubblicazione di Train on the Highland, il nuovo album di Aldous Harding, nonché anche closing track dell'intero disco, e il disco che stiamo appunto raccontandovi qui su Radio Start in Dica 33 Focus. A parlarvi è Francesco Bibone. Continuiamo con la lettura delle recensioni e andiamo a leggere la recensione su il sito Humans vs Robots, a firma del grande Carlo Bordone. Chi ha visto un concerto di Aldous Harding sa bene quanto la 35enne neozelandese sappia essere allo stesso tempo intensa e sottilmente disturbante. Aggettivi come magnetica, carismatica rendono l'idea fino a un certo punto. C'è qualcosa di più, un'alterità, un distacco da se stessa, così come dalle aspettative del pubblico, che non sai bene quanto sia reale e quanto volutamente messo in scena. Comunque accentuato da questo sguardo fisso, al limite del catatonico, verso un punto imprecisato. Se ti capita di intercettarlo, ti mette a disagio, come se ti stesse interrogando. Se no, ti chiedi dove e cosa sia quell'oltre sul quale sta puntando gli occhi. Più o meno lo stesso effetto lo suscita ascoltare i suoi dischi, nonostante manchi l'aspetto visuale, ad eccezione delle copertine in cui il volto di Harding viene camuffato da macchie di colore. Ci sarà un significato simbolico, Riding That Symbol, recita il titolo di un brano, ma non ci azzardiamo a interpretarlo. E poi dice, avevo 9 anni quando ho lasciato il mio corpo, lo canta in I Hate The Most, apertura di un quinto album, ancora una volta prodotto insieme a John Parish. A proposito di costui, per citare altri noti assistiti, siamo più in zona dry cleaning che PJ Harvey, per quanto anche la maga del Dorset sia evocata nello show blues delle percussioni tribali di What Am I Gonna Do. C'è una sorta di minimalismo costruttivo in queste canzoni, dove gli spazi tra i flussi di coscienza della protagonista vengono colorati con poche ma incisive pennellate, in un intreccio sempre avvolgente e accogliente di chitarre acustiche, pedal steel, synth, arpa, piano elettrico. Andiamo più avanti. Ovviamente ci sono i testi, intriganti non sequitur, che lasciano il sospetto di essere frutto di un cadap, o forse no, c'è un significato, ci sono delle storie dietro, ma Eldus perversamente non svela nulla. Virgolette, ho perso la testa a San Francisco, è un attacco narrativamente perfetto, vorremmo sapere come prosegue la storia, invece niente. Dobbiamo accontentarci di immagini suggestive ma criptiche, come lui che arriva da Folsom o un gufo nudo. In una stop racconta di aver conosciuto il vero John Cale, era senza parole ma non mi importava, senza aggiungere altre informazioni. E quindi si rimane così, anche dopo ripetuti ascolti, come un treno su un'isola, costretti a girare in tondo, approfondendo lo sguardo sui dettagli ad ogni viaggio, senza possibilità di scappare. Bella recensione questa di Carlo Bordone su Humans vs Robots, e noi proseguiamo nell'ascolto dell'album andando a scegliere If Lady Does It.

splendida traccia, almeno per quanto mi riguarda, la mia preferita, If Lady Does It, Aldous Harding, tratta da questo Train on the Highland, il nostro album of the week che vi stiamo raccontando, indica 33 Focus. A proposito della stampa internazionale, sui britannici Uncut e Mojo, belle recensioni, soprattutto su Mojo. Il penultimo numero in edicola, quello con Joni Mitchell in copertina, vede il disco di Aldous Harding come album del mese. E c'è una divertente inizio di recensione che dice: c'è la tentazione di sedersi quando c'è un nuovo album di Aldous Harding, come se fossi un detective che cerca di risolvere un caso. Cartelle di prove ammucchiate, post-it sulla lavagna, una sorta di psicologo forense in chiamata rapida. E dice: adesso che è il suo quinto album, la cantautrice neozelandese sembra sempre meno una musicista, una cantautrice, ma di più una sorta di Moriarty indie, il personaggio di Andrew Conan Doyle, che fa parte della saga di Sherlock Holmes, un maestro del travestimento, un genio della fuga, che elude la cattura con la diabolica serie di cappelli a tesa larga e maschere inquietanti. E poi continua dicendo praticamente, insomma, metafore, codici metaforici, insomma, un accento un po' peculiare. Tutto questo in una sorta di mistero che continua a portarsi avanti album dopo album, che poi è un po' quello che diceva Carlo Bordone nella sua intervista. Insomma, alla fine conclude sempre la recensione di Mojo: chiudiamo il fascicolo, ma restiamo affascinati anche se non riusciamo a capire quel simbolo, cosa significa, e nessuno capisce che cosa lei è soprattutto ha dentro. Ma quindi il caso resta davvero aperto, il caso Aldous Harding, così conclude la recensione di Mojo, a firma Victoria Segal. Stiamo andando verso la conclusione del programma, ancora una traccia prima di salutarci, ma anche un'altra rivista a cui teniamo molto a fatto Trade on the Highland album del mese. Sto parlando del nostro Blow Up, la nostra rivista italiana, che come album del mese ha appunto Train on the Highland, e c'è la recensione di Pierluigi Lucadei, che dà un bell'otto al disco di Aldous Harding, che conclude così: anche quando suona intima non ha mai un tono confessionale, e con i testi, come al solito difficile da interpretare, costruiti su immagini bizzarre e mediamente esteriche, non fa che mettere in discussione l'idea stessa di poter essere profondamente onesti quando si scrive, come se persino la verità, se detta da un artista, non sia che una versione della verità. Ora sacerdotessa, ora gattina, un po' Nico, un po' Jane Birkin, un po' Kate Power, ma poi alla fine solamente Aldous. Lei non fa che cambiare maschera da un brano all'altro e a sabotare tutte le certezze di chi ascolta. E quindi torniamo sul discorso delle maschere, del mistero, delle certezze che non ci sono, e noi siamo contenti così, va bene. D'altra parte è arte e musica, e ce la prendiamo così come ci viene regalata dall'artista. E proprio sulla traccia Riding That Symbol di Aldous Harding salutiamo Train on the Highland, salutiamo il Dica 33 di questo sabato 16 maggio. Vi ricordiamo che poi dalle 21 in poi inizia la notte elettronica di Radio Start, con Globster ai controlli, con Filander, e poi con la sequenza mixata di In Sequence. Buon ascolto su Radio Start. Ciao.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I just think, like, to be honest, I was just always

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgazer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Francia con Philippe No. Il nuovo album intitola 98 Est, 48 gradi 17 minuti 21 secondi Nord, 0 gradi 37 minuti 21 secondi Ovest. Esce su CD in edizione limitata su Bandcamp. Il brano che ascoltiamo è 0 gradi.

0: Restiamo in Francia con la collaborazione tra Felicia Atkinson e Christina Banzou. Reflections volume 3, Water Poems, esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta di New York Rang Intelligence. Il brano che ho scelto è You Are Horus.
1: Spirits flying out everywhere. Your pores.

nuova collaborazione tra l'americano Carl Stone e il giapponese Asuna. Imu Lastos esce su CD in edizione limitata per l'etichetta australiana Room 40. Il brano che ho scelto è Unclear Sonatas.

andiamo in Olanda con Multicast Dynamics. Circles esce in vinile giallo, edizione limitata, 200 copie per l'etichetta italiana Astral Industries. Facciamo girare Circle One.

Hamburgo RVDS Sweet Acid Lullabies. Esce in vinile su Bandcamp. Il brano che ho scelto è Acid Lullaby 14, Museum of No Art Version.

Torniamo in Francia con Noise Entropy. Strange Forms, 6 files pubblicati dall'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Questa è Strange Forms.

Nuovo album per l'italiano Vior Maut. Cartographies of the Unseen. Tre files pubblicati dall'etichetta italiana Zero K. Il brano che ho scelto è Remains of Lhasa.

Andiamo in Germania con Joachim Spitt. L'Arc, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta polacca FOMO. Facciamo girare Fobia.

Bristol Hijinks, Held in Transmission, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Fort. Ho scelto FWD.

This is DAPLOCK volume 1, compilation di 8 files in formato FLAC dell'etichetta belga DAPLOCK. Ho scelto il brano di Vrezdot e Substance dal titolo Minotaur.

in Ungheria con The Moon and the Night Spirit. Seed of the Formless esce in vinile edizione limitata per l'etichetta tedesca Prophecy Productions. Facciamo girare Fount of Everlight.

da Los Angeles Adrian Young. Il nuovo album intitola Young, pubblicato dalla sua etichetta discografica la Linear Labs in tutti i supporti fonografici e digitali. Il brano che ho scelto è Human Absence.

da Berlino Oliver Koletzki. 12 esce in doppio LP per l'etichetta tedesca Steel for Talent. Facciamo girare Petrichor.

nuova collaborazione tra gli americani Nine Inch Nails e il tedesco Boys Noise. L'album non ha titolo, esce in 12 files per la Boys Noise Records. Questa è She's Gone Away.

da Düsseldorf Harmonious Thelonious. Grumpy Pieces esce in long playing, compact disc e files per l'etichetta di Amburgo, Bureau B. Il brano che ho scelto intitola Made in Italy.

El Mukuka e Gizamora pubblicano due nuovi files, Simele. L'etichetta è la tedesca Tom Spiel. Questa è Simele featuring Teresa Ngambi.

Restiamo in Inghilterra con il duo Montero. Modulations, 4 files pubblicati dall'etichetta di Glasgow Edit Select. Ho scelto Synaptic Gap.

torniamo in Germania con Mies for L. Gesamtkraftwerk Deutschland per Mixes, 8 files pubblicati dalla tedesca International Gigolo Records. Questa è Dr. Deutschland, The Exceltics Remix.

da Montreal, Tiga, Hop Life, nuovo album che esce in CD, LP e files per la canadese Secret City Records. Questa è Silk Scarf featuring

Torniamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Bot 23 e Inoperative System. Synonym, 5 files pubblicati dall'etichetta di Denver Science Cult. Ho scelto Blau Tube.

nuovi remix per i londinesi Morcheeba. Remix The Chaos Volume 1. 4 files pubblicati dalla londinese 100% Records. Questa è Paereidolia, Fraser Ray Remix.

torniamo a Bristol con il duo On Slang Band. Millennium, 5 files pubblicati dall'etichetta di Buenos Aires Detroit Class

Da Minneapolis il duo Northern Barrier. Covert Operations, 12 files pubblicati dall'etichetta americana Seminal Sounds. Questa è Extraction.

torniamo a New York con Mother. A Simple Procedure, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta di Los Angeles Delusional Records. Facciamo girare Sublingual.

Inghilterra con la collaborazione tra Manifesto e K65. Hands, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Berlino Mechatronica. Questa è Hands.

Torniamo a Londra con la collaborazione tra Deft e Koido. N4U Extended Play, 5 files pubblicati dalla 2020 London. Facciamo andare in onda Pipe Up.

Ultimo brano per questa puntata di Filander, la nuova compilation di 6 files dell'etichetta di Vancouver Monster Cat. Il titolo è Uncaged Selections 01, ho scelto il brano di Synthetic dal titolo Space Abyss. Lobster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like.

Forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.